0: Ci sono gesti che migliorano il presente.
1: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
0: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
1: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
0: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisanlazzaro.com.
3: Uccere cadere videre voi,
4: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 24 03 10, www.aaa-angelica.com.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
3: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada, i concerti, appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo, dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan che guarda alla società e legge le notizie attraverso una lente molto speciale. Ci occupiamo di riportare in maniera anche critica il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, partendo dal presupposto che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale. Nella puntata di oggi, che è la numero 849, parleremo di necrologi animali, parleremo di un convegno che mette in discussione tutto il comparto addestrativo allevatoriale animale, parleremo degli ippopotami di Escobar e infine della faticosa coesistenza, convivenza tra lupi e specie umana. Non mancherà una ricetta vegana, cruelty free, a cura del tosco vegan chef Gabriele Palloni e ottima musica curata per noi da Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriosito.

L'allodola fu creata prima di ogni cosa. Quando un giorno suo padre si ammalò e morì, lei avrebbe voluto seppellirlo, ma non esisteva ancora la terra e non sapeva come fare. Lasciò il cadavere esposto all'aria per qualche giorno, secondo le usanze dei greci, e alla fine si seppellì il padre nella testa. E dove sono sepolte le vostre persone care? Nella testa, nelle mani, nelle gambe, nello stomaco, forse negli occhi e nella lingua, qualcuna nel cuore. Questa bella riflessione su un mito ripreso da Aristofane negli Uccelli che abbiamo trovato in rete ci aiuta a lanciare la prima notizia di questa puntata. Uno spazio dedicato al necrologio degli animali con manifesti dedicati a quelli scomparsi è apparso su una bacheca di quelle utilizzate solitamente sui muri nel centro di Perugia, perché anche loro meritano memoria, si spiega nell'intestazione. La notizia è riportata dal Messaggero sulle pagine umbre. La bacheca è stata allestita in via della Viola, nel cuore del capoluogo umbro. Il quotidiano parla di un'iniziativa nata in modo totalmente spontaneo, priva di qualsiasi scopo di lucro. Sui manifesti compare un coniglio bianco. Il suo necrologio racconta una storia di 9 anni, iniziata quando il suo compagno umano ne aveva solo 22. Poco distante c'è la foto di Showy, definita una piccola diavola della Tasmania. Compaiono poi altri animali con altri nomi, Dora, Milù e il gatto Tabi. Crediamo che questa iniziativa dimostri un progresso nella sensibilità di noi umani, che riusciamo ad avere legami sempre più intensi, profondi, significativi con i nostri amici, fratelli non umani.

0: parliamo di cani e di razzismo animale, cioè quelle forme di selezione razziale che colpiscono gli animali ad opera di persone umane. Ce ne parla Davide Maiocchi a proposito del convegno che si è tenuto a Torino domenica 10 maggio alla Cascina Bert, un'iniziativa denominata Resistenza, Coesione e Liberazione a cura di Nora, la campagna contro la produzione di razze canine. Davide Maiocchi è un attivista dell'antispecismo politico e vecchia conoscenza di Restiamo Animali.
1: Nora, non razzismo animale, campagna di controinformazione, pressioni nei confronti del comparto addestrativo allevatoriale animale, ha organizzato la giornata evento Resistenza, Coesistenza e Liberazione per costruire un altro modo di vivere le relazioni fra specie e demolire ogni forma di sfruttamento animale. Domenica 10 maggio, per tutta la giornata, presso la Cascina Berg, si è tenuto questo incontro. Per tutto il giorno c'è stata a disposizione la mostra fotografica Morire di canile di Valeria Bernardi. Un momento importante di rottura verso tutte quelle pratiche di sfruttamento nei confronti dei cani, relegati al ruolo di surrogati affettivi, di animali da compagnia e ultimamente minacciati anche da quello che noi crediamo sia un vero e proprio decreto sicurezza contro i cani, quella che noi chiamiamo la legge ENCI, il disegno di legge ora al vaglio del Parlamento, DDL 1572, che istituisce prima 26 razze cosiddette pericolose per poi esentarle in base di una supposta superiorità genetica dalle pratiche teoriche e di test, il CAE1, al quale invece verranno sottoposti tutti quei migliaia se non milioni di meticci riconducibili alle stesse razze giudicati in quanto meticci impuri e quindi inferiore. Un attacco alla libertà dei cani che testimonia qual è il ruolo di oppressione che subiscono questi animali, spesso erroneamente considerati in quanto non macellati degli animali fortunati, mentre patiscono enormemente di diventare sudditi alla corte del re. Seguite la campagna, ripeto il sito, norazzismoanimale.noblogs.org.

La notizia è impressionante e terribile, angosciante. Il piccolo cane osso, azzannato, è portato via da un lupo, o da più lupi. Una predazione di animali domestici sempre più frequente. La scena del delitto stavolta è la Valtidone, nel Piacentino, e la vittima è un cane speciale, perché si tratta del cane di Michele Serra, giornalista e scrittore, da tempo trasferitosi in montagna. Osso è stato il protagonista di un libro di Serra, intitolato appunto Osso, uscito per Feltrinelli nel 2024. Un libro che racconta la storia di questo cane, il suo salvataggio, la sua accoglienza in casa a Serra. La tragica fine dell'animale ha fatto ovviamente notizia e ha dato l'occasione ai giornali di tornare a parlare dei lupi e delle sempre più difficili relazioni con le comunità umane. Michele Serra, nel dare la triste notizia della fine di Osso, e con la morte, immaginiamo, nel cuore, ha impostato il problema ricorrendo a un canone che ben conosciamo. Il caso del lupo, ha detto, è uno straordinario esempio di ripopolamento di successo, ma a me pare che i suoi numeri stiano sfuggendo di mano. O la politica decide di fare qualcosa o diventerà guerra. E la guerra, come dimostrano i 18 lupi avvelenati in Abruzzo in modo vigliacco, è la peggiore delle soluzioni. Serra quindi sembra voler spronare la politica a intervenire, ma in verità la politica qualcosa ha già fatto, tanto che la protezione del lupo, come ben sappiamo, è stata declassata a livello europeo e anche in Italia. E proprio questo declassamento, arrivato al culmine di intense campagne allarmistiche, è probabilmente all'origine dell'escalation di avvelenamenti e uccisioni di lupo. Qualcuno, probabilmente anche molte persone, ha interpretato la decisione come un implicito via libera ed è passato alle vie di fatto, certamente illegali, ma in qualche modo legittimate. Serra allude anche a un presunto eccesso di lupi come origine della tragica fine di Osso, per cui l'intervento della politica, lascia intendere il giornalista, dovrebbe indirizzarsi verso il loro contenimento, che è poi l'obiettivo del declassamento della protezione e anche ciò che concretamente sta avvenendo con gli avvelenamenti in Abruzzo, il frequente bracconaggio con esibizione pubblica delle spoglie mortali, tipico del sud della Toscana, e così via. A noi sembra che la strada maestra da seguire sia un'altra. I lupi, se predano animali domestici e animali da allevamento, lo fanno perché queste sono prede relativamente facili e in determinate circostanze questo può tornare loro utile, fermo restando che i branchi prediligono la caccia ad animali selvatici, più faticosa ma anche lontana dalla specie umana, della quale i lupi ordinariamente diffidano, per ragioni, diciamo così, ereditarie. Le politiche di sterminio non si dimenticano facilmente. L'idea che le predazioni indesiderate siano legate al numero eccessivo di lupi ha pochi riscontri nella realtà. Le predazioni di animali di allevamento e anche quelle di animali domestici avvengono appunto per la facilità della cattura e spesso a opera di lupi isolati o sbandati rispetto al branco. Per orare la riduzione numerica dei lupi serve principalmente a spostare il problema, affidarlo ad altri e appellarsi alla stessa logica che da tanti anni vediamo applicare anche ad ambiti del tutto interni alla specie umana. Si pensi alle politiche sull'immigrazione, sulla sicurezza, con le dichiarazioni di emergenza, in realtà tutte da dimostrare, e le conseguenti scelte, tutte di carattere autoritario e vessatorio. Più interessante, forse più complicato, ma più serio e anche più efficace, è investire sulla prevenzione. Vale per i lupi come per la gestione dell'ordine pubblico, del resto. Prevenzione implica avviare progetti come quello lanciato recentemente in Trentino, che prevede l'uso combinato di reti elettrificate per gli animali da allevamento e poi i cani da guardiania per proteggere questi animali, e anche attività di formazione sia per i cani da guardiania sia per gli umani che hanno la responsabilità della loro gestione. Questi corsi di formazione devono anche favorire fra le comunità umane la conoscenza del lupo e le forme di possibile convivenza con la nostra specie. Nel progetto Trentino si parla anche di garantire i risarcimenti per predazioni solo a chi abbia introdotto tutte le misure di prevenzione, quindi recinti, cani, formazione. Le forme di convivenza da sviluppare includono evidentemente anche il rispetto di alcune regole di prudenza per gli animali domestici, se si vive in zone dove può essere presente il lupo. Serra, nel commentare la fine di Osso, ha detto: «Non ho scelto di vivere in montagna per dovermi difendere dietro a mura e recinzioni». Ma evidentemente Serra insegue un'idea romantica e astratta di vita in montagna, oltre a tradire una certa attitudine consumistica. Vivere in montagna implica convivere con gli altri abitanti, in primo luogo quelli non umani,
Occorre quindi conoscerli, rispettarli e anche seguire una serie di regole di condotta che discendono da conoscenza e rispetto. Naturalmente non c'è la garanzia che le predazioni indesiderate cesseranno del tutto. L'opzione zero è anche in questo caso una chimera, ma a noi sembra che sia la via maestra da seguire per evitare altri casi osso. Tutto il resto è facile retorica securitaria con generose dosi di egoismo di specie.

Tempo fa avevamo accennato alla vicenda degli ippopotami di Pablo Escobar, il più noto narcotrafficante della storia. Una vicenda che comincia negli anni 80, quando il re del cartello di Medellin decise di costruirsi un regno tropicale personale nella sua fattoria, che si chiamava Napoli, a Medellin, in Colombia. Importò quindi giraffe, elefanti, zebre, leoni e 4 ippopotami africani, un maschio e 3 femmine. Poi il boss muore nel 1993, ucciso dalla polizia. Ma gli ippopotami restano e si moltiplicano. Da 4 diventano 20, poi 80, poi 200. Per questo motivo la Colombia, dopo anni di sterilizzazioni fallite, di traslochi impossibili e proteste animaliste, aveva deciso di abbatterne 80. A lungo questa notizia ha scandalizzato la galassia animalista e antispecista. Lì entra in scena il trentenne Ambani, erede dell'impero Reliance Industries, la più grande società del settore privato indiano e protagonista di matrimoni miliardari da 1001 notti. Ambani Junior ha annunciato di voler trasferire gli ippopotami nel suo gigantesco santuario per animali nel Gujarat, in India occidentale. Non hanno scelto loro dove nascere, ha dichiarato. Abbiamo il dovere morale di salvarli. Naturalmente non tutti applaudono. Il centro Vantara degli Ambani, oltre 1400 ettari tra elefanti, tigri e primati, è stato criticato da associazioni animaliste indiane che lo accusano di essere più un gigantesco zoo privato di lusso che un vero progetto di conservazione. In India, perfino la Corte Suprema ha deciso di fare delle verifiche sulle acquisizioni degli animali. Del resto, gli ippopotami di Escobar non potevano finire in una storia normale. Seguiremo ancora la vicenda per capire come si evolverà.

0: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
1: Dedichiamo a Torino, che ospiterà la giornata di resistenza, coesistenza e liberazione, una ricetta che omaggia la città anche nel nome, ovvero i grissini torinesi. Gli ingredienti per 4 persone sono 150 g di farina tipo 0, 80 ml di acqua, 3 g di lievito di birra, mezzo cucchiaino di malto di riso o malto di orzo, 3 g di sale e 20 ml di olio extravergine di oliva. Sciogliete il lievito di birra nell'acqua tiepida e il malto di riso o di orzo. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi incorporate la farina un cucchiaio alla volta, mescolando fino a quando non sarà del tutto amalgamata. A questo punto aggiungete il sale e poi l'olio extravergine. Lavorate bene il tutto fino ad ottenere un impasto liscio e morbido. Fate riposare 15 minuti, quindi lavorate nuovamente per qualche minuto e successivamente lasciate riposare per un'ora in un contenitore chiuso spennellato di olio extravergine. Trascorso il tempo necessario, recuperate la pasta e dividetela in pezzetti di 15 g ciascuno. Arrotolate ogni pezzetto ricavando dei cilindri stretti e lunghi. Adagiatoli su una teglia con carta forno, distanziandoli di qualche centimetro l'uno dall'altro. Fate cuocere per 15-20 minuti a 220 gradi in modalità ventilata. Quando saranno ben dorati, spegnete il forno e lasciate raffreddare i grissini nella teglia.

0: Questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 850 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS, 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
7: E alle 8.03, subito dopo esserci ascoltati la consueta trasmissione vegana animalista che venendo tutte le domeniche, Restiamo Animali, tutte le domeniche alle 7.30, e dopo la pubblicità e appunto a partire in sottofondo in questo momento la Fatback Band, siete di nuovo alle prese naturalmente con la programmazione musicale completamente orto libero domenica mattina. Ed è la consueta programmazione, quindi fra pochi secondi l'ultima notizia è arrivata all'alba. E poi musica come sempre pescata dal vastissimo archivio informatico della nostra emittente, tantissima musica, pochissime parole, come dico sempre, l'annuncio dei brani a volte nemmeno quello, sempre intervallati dalle notizie che arrivano nel frattempo, un po' tutti i generi musicali naturalmente di comune ascolto presso Radio Città Fujiko, una prima parte che arriverà come sempre fin verso le 8.24, poi spazio con tutta calma al primo notiziario di Popolare Network che andrà in onda alle 10.30, poi ci risentiremo di nuovo dalle 8.45 circa, intorno alle 9:15 circa la rubrica di concerti, poi ancora musica e notizie fino a qualche minuto prima delle 10.30, ancora un notiziario di Popolare Networks, questa volta quello in edizione ridotta di 5 minuti, poi ancora musica e notizie fino a qualche minuto prima delle 11. Vediamo l'ultima notizia arrivata, è riferita a quello che è successo a Modena, l'accusa dice strage e lesioni aggravate. Strage e lesioni aggravate dall'uso di arma sono i reati per cui la Procura di Modena ha disposto il fermo per Salim El Kudri, il 31enne, che ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena e ne ha coltellata una. Il procuratore Masini spiega che sono chiare ed evidenti le precise volontà di porre in pericolo l'incolumità pubblica e non solo la vita delle singole persone offese in una via del centro cittadino. L'orario era di massima presenza per cittadini e avventori di negozi colpiti in maniera deliberata. 8.05 in questo momento, direi che possiamo già partire intanto con la prima parte dei brani musicali che vi ho preparato appunto nel frattempo. Partiamo con gli Arcade Fire in Lenin, seguire Status Quo in Liberty Lane, poi Ten Temple Pilots in Three Wishes. Veniamo un attimo in Italia con Filo e i suoi diffusori, il brano si chiama Erezioni Anticipate, e poi direi che riesco anche a mandarvi Florence and Plus The Machine in Free, ma partiamo subito con Arcade Fire.

9.27, naturalmente quello che ci siamo appena ascoltati era Franco Battiato, in sottofondo ora vi lascio con il Yang e poi ci risentiamo subito dopo la pubblicità.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico.

0: clinico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it. Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
1: .932 in questo momento, sottofondo stanno partendo gli U2 e siete sempre naturalmente alle prese con la programmazione musicale completamente rotta libera domenica mattina. Un paio di brani poi andiamo con i concerti. Spandau Ballet, tanto per iniziare, in toccata Long Story Short, e poi Simon Flower e The Whisper, ma partiamo con gli Spandau Ballet.

9.43, ci siamo appena ascoltati Simon Flower, in sottofondo invece abbiamo Chicken Foot, qui seguiranno Jens Addiction, ed è il momento invece della rubrica di concerti. Partiamo da Bologna, naturalmente partiamo da oggi domenica, 17 maggio, nel cortile del Palazzo Isolani, in via Santo Stefano. È in corso svolgimento il Boho Wine Week e c'è anche della musica, 11.30 I Mirror, 15 Leonois, 17 Beatrice della Casa, 19 The Hohen Barrels. Veniamo invece in via Mascarella, prima con il Bravo Caffè, oggi abbiamo BC Foods, martedì 19 Carolina Bubico in Vocalia New Album Tour, mercoledì 20 Giorgio Bassi in Grande Primavera, giovedì 21 Kyoto and Lou Rhodes dei Lamb, e venerdì 22 Latin Tremors, sabato 23 Ricocci Band in Modena Bologna Express, inediti in pop rock. E restiamo in via Mascarella, ci spostiamo in pochissimi metri, la cantina Bentivoglio, questa sera Marco Ferri Trio, lunedì 18 Menci Cassanelli Smidele Trio, martedì 19 Manuel Cagliumi Quartet, mercoledì 20 Marco Ferri in Keeping the Roots, giovedì 21 Michele Polga Organ Trio, venerdì 22 Bentivoglio All Star, sabato 23 Daniele Santimone Quintet.

Rimaniamo invece nella giornata di oggi, il freak out di Via Zago, abbiamo Ulaanbaatar. Poi Bologna Fiera in corso di svolgimento Eufonica, abbiamo anche della musica dal vivo, oggi abbiamo Cosmonauti Borghesi, Maria del Mar Boni, Freak the Bix, Anita De Luca, Elesca e Ocianca. E sempre oggi, domenica 17 maggio, al Parco della Montagnola, dove è in corso Montagnola Repubblica, ingresso libero, i Shelton, che poi ascolteremo più tardi in un brano. E sempre oggi allo sghetto di Via Zago per Swinging Sunday, jazz con Lorenzo Simoni. Veniamo invece al Teatro Duse di Via Cartoleria, martedì 19 abbiamo note di gratitudine a partire dalle 20:30 contro gli altri Beppe Carletti dei Nomadi, Edoardo De Angelis, ingresso secondo i posti 23, 27 e 31 euro, mentre invece sabato 23 abbiamo Live Play in Coldplay Experience, chiaramente un tributo ai Coldplay, ingresso 30, 40 e 49 euro. Per ciò che riguarda il locomotive di via Serlio, dopo lavoro ferroviario, locale dove si entra con la tessera AIX, il 19, martedì 19, abbiamo francamente in live in full band, ingresso 17,25 euro. Giovedì 21 per Express Festival Califon, ingresso 22 euro. Sabato 23, la Young, ingresso 18 euro. All'Estragon di via Stalingrado al Parco Nord, invece mercoledì 20 abbiamo Marco Castello, ingresso 32 euro. Veniamo al covo di Viale Zagabria, abbiamo tre serate da giovedì a sabato, chiamate Suoni dal Futuro, live tour, tutto ingresso libero, giovedì 21 dell'Emma, Calumet, Vision Decision, venerdì 22 Melson Suicide, Way Lost e Due Clocklacks, e sabato 23 Dirty Noise, Grida, Malika, Pinkerton, Integrit, Somo Sixm. Alle sere dei Giardini Margheriti invece in corso di svolgimento Kilowatt Summer con spettacoli tutti a ingresso libero, giovedì 21 a Bad Day e sabato 23 alle 17 con la Bart e alle 19 Pinacotec. Veniamo invece al Dumbo di via Casarini, giovedì 21 al binario centrale abbiamo Motta nella fine dei 20 anni, decimo anniversario, ingresso 29 euro, sabato 23 invece abbiamo la Dolce Vita Jazz Quartet insieme a Sandro Community Jazz Room, due spettacoli alle 18:30 e alle 20:30, ingresso 31 euro.

Passiamo al resto della provincia. Prima però un aggiornamento di notizie, c'è che ci parlano di un massiccio attacco di droni di Kiev su Mosca. Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta, dichiarato il governatore Andrei Vorobyov, di un attacco su vasta scala contro l'aria intorno alla capitale russa, abbattuti 556 droni. Le vittime sono una donna colpita all'interno della propria abitazione, 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa, un'altra persona è rimasta intrappolata sotto le macerie, decine feriti, molti operai che erano a lavoro. Intanto in sottofondo siamo passati ai REM e continuiamo con la rubrica di concerti. E dicevo, venivamo al resto della provincia, oggi al Giardino delle Sculture, Museo Mata 900 di Pieve di Cento, per la rinascita sfida in passerella abbiamo Tebras Barry Jam Quintet. Poi l'avrete già ascoltato anche dalla pubblicità, la Sala Teatro Paradiso, Circolarci di San Lazzaro di Savena, c'è, si conclude il Paradiso Jazz, si conclude domani lunedì 18 maggio, David Weckler che torna al Paradiso Jazz Festival, è un laboratorio mobile, mainstream swingante, lucidamente costruito in cui la corda della tensione si mantiene sempre alta. Domani al Circolarci di San Lazzaro dalle 21.30 il David Weckler Kennedy Project chiude la rassegna promettendo controllo assoluto del tempo, una tavolozza dinamica che passa dal sussurro al colpo secco come la batteria del leader per un concerto che si racconta da sé. La formazione di questo quarto ultimo appuntamento della Kermesse San Larese è quella rodata dal progetto Esperienza Fusion All Star, con 2 icone del jazz e 2 dei giovani tastieristi e sassofonisti più promettenti in circolazione. David Weckler alla batteria, che fonde il fraseggio jazzistico con la potenza del rock, del funk e ritmi etnici in una sarabanda di note fantasma raffinate, Tom Kennedy al basso elettrico, partner storico, pulsazioni profonde, fraseggi che non cercano mai l'effetto ma la direzione, Stu Miedema alle tastiere, elegante, mobile, capace di aprire spazi armonici senza sovraccaricare, Ryan Devlin al sax, suono caldo, fraseggio fluido, un equilibrio naturale tra lirismo e spinta funk. Il repertorio alterna brani originali del duo Weckler Kennedy a materiali recenti con arrangiamenti che lasciano respirare l'interplay, strutture solide con varchi aperti per deviazioni improvvise. Il risultato è una musica che procede, scava, si accende e si ricompone, un concerto che chiude il festival con la stessa cifra che lo ha attraversato. Tutto questo domani a San Lazzaro di Sabe. Continuando con la provincia, venerdì 22 luglio, Polarena di Casalecchio di Reno, Tony Boy in live tour, ingresso secondo dei posti, 49, 55, 65, 69, 79 euro. E ho saltato oggi 17 maggio, domenica, al parco Villa Pini a Rastignano Pianoro per Rusty Town in festa, Emir and His Band. E veniamo al resto della regione. Giovedì 21 al Teatro Azioli di Reggio Emilia per la segna Crossroads, la tromba di Enrico Ravi insieme a Guido Pagano. Enrico Ravi poi sarà sempre nello stesso posto sabato 23 insieme alla Catch You Paul Orchestra. Sabato 23 invece la Toraccia Classe di Ravenna per Romagna in Fiora alle 16, Niccolò Fabi, ingresso 5 euro. Chiudiamo con sabato 23, Piazza Menotti e Fiorano, provincia di Modena, per maggio fiorentino abbiamo Enzo Vitabile, musicista partenopeo, è stato uno degli storici strumentisti di Pino Daniele in tanti album del bluesman napoletano. Ingresso libero. Sono le 9.53, con i concerti abbiamo chiuso, direi che partiamo subito con la musica, come vi avevo promesso. Tanto per partire abbiamo i Celto in un connubio milanese, brasiliano, milanese, il brano si chiama La Quignela. Poi restiamo in Italia con i Nafta, il brano Nafta da Bologna, anzi You'll Be, un lungo brano di più di 11 minuti. Poi passiamo ai Calibro 35 con Tiger Hunt, dalla colonna sonora dello sceneggiato Sandokan. Poi veniamo invece a Bodig in Tarkovsky, The Associates in No, Dr. Ali Mantado in Kent 100 già, e poi direi che se ce la facciamo, vediamo un po' come siamo messi coi minuti,
No, direi che non ce la facciamo, anzi probabilmente non riesco neanche a mandarvi per ora Dr. Alimentado, lo manderò più tardi, ma intanto partiamo subito con i Selton.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte.

0: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
1: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: E 10 e 30 minuti Popolare Network, buongiorno, le notizie. Revoca del permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati con espulsione immediata. Secondo una nota diffusa dal partito poco fa, il segretario della Lega Matteo Salvini avrebbe incaricato un gruppo di giuristi di elaborare una proposta in questo senso da sottoporre al Parlamento. A soffiare sul fuoco della propaganda razzista, Salvini aveva già iniziato ieri, a pochi minuti dall'attentato di Modena, che per inciso non è stato compiuto da un migrante che vive qui con un permesso di soggiorno, bensì da un ragazzo nato e cresciuto in Italia. Dire migrazione parla in questi minuti Vannacci, diffondendo di fatto una notizia falsa, e cioè che, cito dal post sui social, l'attentatore era in probabile contatto con le frange estremiste radicalizzate musulmane. Ma non è questo che emerge dalle prime indagini. Il 31enne accusato di strage e lesioni, non gli viene contestato nessun reato di terrorismo. Di lui si sa che è laureato in economia, che è nato nella Bergamasca da genitori di origine marocchina e che soffre di disturbi psichici. Durante e dopo l'arresto non ha spiegato i motivi del suo gesto. La sindaca del paese dove vive la sua famiglia, Ravarino, ha detto di non avere nulla da segnalare né nel bene né nel male. In questi minuti a Modena è in arrivo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che andrà a visitare a partire dalle 11 feriti negli ospedali. Giorgia Meloni ha invece annullato la sua visita a Cipro prevista per oggi e sarà nella città insieme al presidente Mattarella. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria di interesse internazionale nella Repubblica Democratica del Congo. Decisione è stata presa dopo la diffusione di un raro ceppo di Ebola. Almeno 90 persone sono morte al momento. Così ha precisato l'OMS, non ci sono le condizioni per parlare di pandemia. L'Ucraina ha lanciato oltre 500 droni sul territorio russo. Secondo le autorità locali ci sono almeno 4 morti, 3 nella regione di Mosca, un altro in quella di Belgorod, vicino al confine ucraino. Sarebbero stati colpiti infrastrutture energetiche, ma anche edifici residenziali. Si tratta di uno dei più grossi attacchi ucraini sulla Russia dall'inizio della guerra. Pochi giorni fa Zelensky aveva minacciato una rappresaglia per il massiccio attacco russo con oltre

0: 20 morti. Gli Stati Uniti hanno deciso di non prorogare ulteriormente la sospensione delle loro sanzioni su una parte del petrolio russo. La misura era rimasta in vigore per 2 mesi nel tentativo di allentare la crisi energetica dovuta alla chiusura dello stretto di Hormuz. Ora la decisione di non prorogare dunque la sospensione. Senatore repubblicano Bill Cassidy, che 5 anni fa aveva chiesto la rimozione di Donald Trump per il sanguinoso attacco al Campidoglio, ha perso le primarie del suo partito in Louisiana. Bill Cassidy si è classificato solo terzo alle primarie, alle spalle della candidata di Trump, Julia Letlow, e alle spalle di John Fleming, che attualmente è il segretario al tesoro della Louisiana. Saranno dunque questi ultimi due a partecipare al voto finale previsto per il 27 giugno, perché si diviene terzo mandato a dimostrazione del controllo che Donald Trump continua ad esercitare sul partito repubblicano. Dieci e 34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 13, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Sono appunto le 10.34 in questo momento del Notiziario Popolare Networks, un aggiornamento di notizie, l'ultima che vi do probabilmente per oggi. Blanchet Howard a Cannes fuori gara, Moulin dell'ungherese Laszlo Nemes, Garance della francese Jeanne-Henri e Hope del regista sudcoreano Naong Jin, con la coppia in scena nella vita Michael Fassbender e Alicia Vikander. Questa è la sesta giornata di Cannes. Fuori concorso la premiere mondiale del documentario Havedon diretto da Ron Howard. Tra gli eventi, un rendezvous avec Cate Blanchett, una masterclass, una conversazione pubblica con l'attrice australiana USA. Ma siete alle prese con la programmazione musicale completamente libera domenica mattina, a parte l'ultima sequenza di brani, quella che vi accompagnerà fino a qualche minuto prima delle 11, e poi l'appuntamento per domenica prossima a partire dalle 8. Ora partiamo con Josh Rose in It's the Night Time, Nouvelle Vague in The Killing Moon, Tunghi Motors Doctor, e finiamo con Bologna, Franco Carotta, Le Stelle Non Si Vergognano. Josh Rouse per partire.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
7: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
8: Femmine folli, corpi amputati, vite profanate, anime rinchiuse, donne in manicomio.

di Roberto Benatti e Virginia Gregori. Musiche originali di Diego D'Agata. Terza puntata. Donna criminale nata, mai semplice donna.

Le voci: Francesco Angelelli, Donatella Vanghi, Roberta Graziani, Cesare Imposimato.

Riassunto delle puntate precedenti. Dalla leggenda di Lilith, prima moglie di Adamo, alla cacciata dal paradiso terrestre di Eva, entrambe donne peccatrici, bollate nei secoli successivi come streghe, adulatrici del demonio, le abbiamo ritrovate come isteriche all'interno dei manicomi.

A partire dalla seconda metà dell'Ottocento, le discussioni intorno alla natura femminile, alla collocazione della donna in società e al rapporto tra i sessi si fecero sempre più frequenti. All'interno della cultura scientifica positivista, la caratterizzazione psichica e morale dell'individuo veniva fatta derivare dalla sua natura anatomo-biologica. Le nascenti scienze umane veicolarono dunque l'immagine di una femminilità legittima solo se commisurata alle funzioni naturali inscritte nel corpo della donna. In questo contesto, una formidabile eco ebbe l'opera di Cesare Lombroso, la donna delinquente, la prostituta e la donna normale.

Come molti altri scienziati del XIX secolo, Lombroso aveva una passione per la classificazione e tutto doveva rientrare in categorie.

Così la criminalità delle delinquenti nate è più intensa e perversa di quella maschile. Se le criminali nate sono in minor numero che i maschi, sono spesso di una efferatezza assai maggiore. La donna delinquente, al pari della donna normale, è meno sensibile al dolore dell'uomo e, al pari dei bambini, il suo senso morale è deficiente. Ciò la rende vendicativa, gelosa, portata a procurarsi vendette di una crudeltà raffinata. Tutto sommato le donne sono dei grandi bambini, le loro tendenze al male sono più numerose e più svariate che nell'uomo, solo che rimangono quasi sempre latenti. Quando però attizzate e ridestate, il loro risultato è naturalmente assai più grande. Di conseguenza, la criminale nata è, per dir così, una eccezione a doppio titolo, come criminale e come donna, perché i criminali sono un'eccezione nella civiltà e le donne criminali sono un'eccezione fra i criminali stessi. Deve quindi, come doppia eccezione, essere mostruosa.

Le differenti manifestazioni patologiche erano messe in relazione alle fasi biologiche e sessuali che scandivano le stagioni dei corpi femminili. Non è un caso che nei questionari compilati dai medici condotti, tra i primi documenti che tracciavano il meccanismo di internamento, vi fosse una sezione dedicata a riportare le principali notizie sui vizi di utero e difetti di mestruazione, o più in generale sulla vita sessuale. Di conseguenza, la pubertà era considerata una crisi che gettava nello scompiglio l'organismo. Le mestruazioni erano trattate alla stregua di un disturbo cronico in grado di riaccendere facilmente le fiamme soppite della malattia. Infatti, durante la mestruazione, nulla è più frequente che la menzogna unita con la cattiveria e l'astuzia, le sleali maldicenze, le delazioni calunniose, le trame perfide, l'invenzione di favole. Parimenti, la gravidanza era un'indisposizione, la menopausa un'incurabile malattia, il parto un evento potenzialmente distruttivo per gli equilibri della psiche. Insomma, la donna subiva fasi biologiche che alteravano il suo stato normale e durante le quali era capace di tutto. E dunque, la funzione che più distingue la donna era quella che la rendeva inadatta al lavoro fisico e psichico, irascibile e mentitrice, fino a farle raggiungere uno stato simile alla follia. Queste concezioni, che intendevano ribadire il legame strettissimo fra utero e cervello e che riducevano l'apparato riproduttivo a epicentro nel quale localizzare i sussulti dell'animo, trovavano una cartina di tornasole nelle descrizioni cliniche prodotte in manicomio nel primo decennio del Novecento.

0: dal manicomio provinciale di Bologna, casi clinici. Matteuzzi Palma, di anni 26, entra il 31 dicembre 1868, maritata. Costituzione fisica robusta, fronte assai ristretta. Causa pazzia. Separazione dal marito, il quale vive con altra donna. Diagnosi. Mania, con ricorrenze sintomatiche di meningite. Cura. Applicazioni fredde al capo. Mignatte alle tempie. Espedienti disciplinari ed igienici. Docciature, bagni caldi generali. Storia riassuntiva.
1: Questa donna è stata maniaca per oltre un anno e mezzo e spesse volte a tal grado da doverla isolare, da raccomandare alla sedia di forza. E nella primavera del 1869 passò molti mesi in stato sommamente grave, con delirio continuo, mancanza della coscienza, rifiuto del cibo. Violenta nei modi, facile alla collera, laida nel parlare, soleva sempre dire nei periodi di calma che il far le corna al marito non poteva dirsi un peccato. Una volta si accomiò ad atti osceni con un pazzo, il quale, per la circostanza dei lavori murari, aveva potuto entrare nel cesso delle donne. Mai parlava del marito suo, dal quale viveva separata da qualche anno. Per mesi fu senza mestruazioni.
2: La morale sessuale si può considerare tra le principali preoccupazioni della psichiatria. La tendenza sessuale è tra le facoltà morali la più importante, perché serve al mantenimento e alla propagazione della specie, e perché niun amore ha tanto impulso sulle azioni dell'uomo quanto quello sessuale. Ma allo stesso tempo è quella che presenta le amoralità più grandi e più importanti, sia dal punto di vista clinico che medico-legale.
0: Così Francesco Roncati ci illustra quella che all'epoca veniva chiamata cura morale, al fine di reprimere e correggere quelli che erano i naturali impulsi sessuali e culturali.
2: Le donne sono il secondo sesso, che da ogni punto di vista è inferiore al sesso maschile. Perciò bisogna avere riguardi per la debolezza della donna, ma è oltremodo ridicolo attestare venerazione alle donne. Essa ci abbassa ai loro stessi occhi.
3: Zironi Maria, di anni 58, maritata, entra il 15 dicembre 1867. Costituzione fisica, robusta. Cause malattia, dispiaceri domestici. Diagnosi, monomania erotica, cui seguiva la demenza cronica. Fenomeni. Tendenze laide, dirette allo scopo di saziare un irresistibile desiderio di godimenti sessuali. Assaliva talora violentemente le persone di sesso diverso, si dava in pubblico ad atti osceni, si introduceva corpi estranei in vagina. Diceva di avere turato il canale vaginale e di dover essere curata per mezzo di ripetuti atti di coito. Negli ultimi giorni venne presa da diarrea, poi da paralisi. Cura.
1: Fu praticata all'inferma la clitoridectomia, allo scopo di toglierle l'estro venereo, ma senza effetto. Ricordava anzi quest'operazione con qualche compiacenza per le manovre che si erano dovute praticare e che pensava essere state fatte dagli operatori per il scopo lascivo.
0: Molte donne scontavano la pena di avere dei desideri, di voler esistere al di là dei ruoli tradizionali loro assegnati, di non essere capaci di sopportare il peso della miseria. Molte di queste storie, di queste esistenze disperate, se guardiamo ai contesti da dove provengono, ci fanno pensare che la sventura di cui erano impregnate era già dentro di loro anche prima dell'approdo in manicomio, e di come la sofferenza femminile fosse ancorata alla vita quotidiana e alle contraddizioni che ruotavano intorno ai ruoli familiari.

0: tutto affare dell'uomo, la gravidanza invece solo della donna.
1: Costantini Filomena, di anni 34, ammessa 5 volte all'ospedale dal 1921 al 1924, la quinta volta il 22 ottobre 1925 per essere poi dimessa un anno dopo per miglioramento e consegnata al marito. Nel certificato medico si legge:
2: fu sempre di carattere allegro e vivace e si occupò abitualmente di faccende domestiche. Da circa 40 giorni si è fatta seria e pensierosa. Nella sua mente incominciarono a elaborarsi idee tristi che in breve tempo esercitarono un'influenza ben dannosa sul suo benessere generale. Perdette il sonno e l'appetito. Tali condizioni si aggravarono abbastanza rapidamente, dando luogo a crisi d'abbattimento e di disperazione. Accolta nell'ospedale locale per allontanarla temporaneamente dalla sua casa, che sembrava favorire in lei le rappresentazioni psichiche morbose, non migliorò. Dopo alcune notti di relativa tranquillità, non poté più dormire e il pensiero prese in lei il grado di ossessione. Dice di volersi dare la morte e sembra ne vada portando i mezzi. La vita, dice essa, non è più tollerabile. Uno zio paterno morì di nevropatia organica. L'inferma ebbe 8 parti e 2 aborti. L'ultimo figlio, allattato per oltre un anno, ha ora 18 mesi. Soffrì alcuni mesi or sono di infiammazione degli ammassi interni.
3: L'allattamento dei propri figli e di quelli di altre porta, come abbiamo appena letto, alcune di queste donne ad uno sfinimento sia fisico che mentale. Oggi la chiamiamo depressione post-partum. All'epoca poteva essere melanconia per allattamento, melanconia con agitazione, melanconia in puerpera o melanconia semplice, successiva a frenosi puerperale allucinatoria.

0: Le donne sono adatte a curarci ed educarci nell'infanzia, appunto perché sono esse stesse puerili, sciocche e miopi. In una parola, rimangono per tutta la vita grandi bambini. Esse occupano una specie di gradino intermedio fra il bambino e l'uomo, che è il vero essere umano.
1: Tosi Rosa, di anni 29, nubile, servente, povera. Diagnosi: eccitamento maniaco in imbecille. Primo ingresso nel 1902. Note dell'11 giugno 1904.
2: Tosi Rosa, servente nubile, è stata già nel manicomio dal 30 dicembre 1900 al 7 aprile 1902 con diagnosi di melanconia torbida. È stata rimandata qua il 28 di maggio con ordinanza del pretore ed attestato dal dottor Rizzardi. Anche questa volta è malata di melanconia torbida, ma avrebbe di più espresso intendimenti di suicidio, forse per la grave circostanza del sapersi gravida, di 3 mesi. Notizie storiche del medico condotto Rinaldo Rizzardi. A detta dei familiari, la Tosi è preda a volte di grande malinconia, altre volte di grande eccitazione. Accenna a volersi suicidare. Di notte fu spesso trovata alzata e in attitudine sospetta. Tutto ciò a detta dei parenti, i quali non vogliono ulteriori responsabilità, tanto più che la donna non vuole restare in casa.
3: Diario del 28 maggio 1904. L'inferma è ben nutrita. Parla abbastanza con ordine quando è interrogata, mostrando una certa vivacità in rapporto con la sua povertà di mente. Accusa qualche conato di vomito. È stitica, dice di dormire poco. Persiste ad avere vomito parziale del cibo. Calma. Da 2 giorni il vomito è sospeso. Torbida. 30 giugno. Ieri sera, circa alle 21, abortì, emettendo un feto della lunghezza di circa 15 centimetri, racchiuso nella membrana. Un'emorragia abbondante aveva preceduto l'espulsione del feto ed un'altra pure cospicua l'ha seguita. Poscia si è fatta molesta, torbida e indifferente all'avvenimento. 13 settembre. Calma, ben nutrita, a buon contegno, lavora. 2 gennaio 1905. Ordinata, operosa, tranquilla. 4 agosto. Ha avuto per un non nulla un lieve alterco con un'infermiera. Uscita guarita il 12 febbraio 1906.

Menzogna e finzione. Come la seppia, la donna si avviluppa nella dissimulazione e nuota a suo agio nella menzogna. La natura, come ha armato il leone di artigli e denti, l'elefante e il cinghiale di zanne, così ha dotato la donna dell'arte di fingere per proteggersi e difendersi. E tutta la forza che ha dato all'uomo sotto forma di vigore fisico e di ragione, l'ha concessa alla donna sotto forma della suddetta qualità.

0: Martelli Adele, di anni 37, entra il 2 novembre 1905. Coniugata, 7 figli, svolgeva lavori domestici, di condizione povera. Eredità, madre psicopatica, causa della malattia, allattamento. Diagnosi, frenosi puerperale. Osservazioni mediche del 1905.
1: 22 novembre. L'inferma è una donna forte. Essa si presenta agitatissima, con coscienza offuscata, con manifestazioni deliranti di persecuzione, atteggiamento minaccioso, impulsivo, ostile, accompagnato da grida di imprecazione e di protesta verso i suoi presunti persecutori. Sputa in viso a chi le si avvicina e reagisce violentemente. Né risponde alle domande, né mostra di portare su di essa, fissare l'attenzione. Esprime pure qualche accenno ad idee deliranti di avvelenamento e diffida del cibo e delle bevande offertele, temendo di essere tradita. Al delirio di persecuzione si intreccia pure qualche rudimento di delirio religioso, sotto l'aspetto di autorimprovero, di scrupoli per colpe commesse. 7 dicembre. Ha superato il periodo mestruale preceduto da un aumento di eccitazione. Ora è sufficientemente calma e ordinata, conserva solo esuberanza d'umore gaio. Osservazioni mediche del 1906. 14 gennaio. La Martelli presentasi alquanto eccitata, facile alla protesta e ai ripicchi. 1 febbraio. È mestruata e ha presentato il giorno prima un certo smarrimento di breve durata. 1 marzo. È mestruata. Per ora non ha presentato turbamento. 7 marzo. Ieri, perdurando le mestruazioni, l'inferma nella giornata ebbe contegno alquanto impacciato e smarrito. 4 aprile. Ha avuto i mestrui e si è fatta alquanto melanconica e taciturna.

La Martelli ha avuto 10 figli, l'ultimo il 14 maggio, 2 figli viventi. Dalle note storiche del medico condotto. Altre volte, al termine dell'allattamento protratto, fu presa da forme di malattia mentale e fu ricoverata al manicomio di Imola, dove rimase 5 o 6 giorni. La prima volta si ritiene che vi fosse una causa patemica e l'allattamento. Questa volta forse vi ha contribuito l'allattamento, la paura e preoccupazioni di una caduta. Ha avuto 10 figli, l'ultimo il 14 maggio.

Questa che abbiamo descritto è una delle ultime cartelle cliniche di Francesco Roncati, che andò in pensione nel 1905. Con lui finì la fase della moderna psichiatria, iniziata nel lontano 1864, quando divenne direttore delle sale dementi dell'ospedale Sant'Orsola. In lui riecheggiano e trovano realizzazione pratica le idee che animavano da tempo alcuni fra i medici bolognesi. Il 1867 sarà un anno fondamentale. Tutto ha inizio la notte del 12 settembre. Di notte, appunto, una marcia di un primo gruppo di ricoverati si incammina verso l'ex convento delle Salesiane che li ospiterà. A guidarli sono gli infermieri. Da Porta San Vitale, matti e infermieri attraversano così tutti insieme le vie centrali della città per giungere infine in via Sant'Isaia. I dottori Roncati e Zani sono là ad attenderli. Due giorni più tardi vengono trasferiti anche i Furiosi e nel giro di una settimana il trasloco viene completato. Lì, nel 1869, verranno terminati i primi lavori di ristrutturazione del neonato manicomio provinciale di Bologna. Francesco Roncati.

di Virginia Gregori e Roberto Benatti. Le voci: Francesco Angelelli, Donatella Vanghi, Roberta Graziani, Cesare Imposimato. Voce dei titoli: Alessandra Ambrogi. Musiche originali di Diego D'Agata. Regia di Roberto Benatti con Virginia Gregori.

0: dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
1: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
0: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisallazzaro.it.
3: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo, spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti, appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo, dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
4: Ci sono gesti che migliorano il presente.
5: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
4: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
5: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
4: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
7: Chiedo scusa anche a nome di Radio Città Fujiko, ma Massimo e Berto sono qui anche per rovinarvi la domenica.
8: Giù delle brande, dopo la messa!

0: Il peggio della settimana. Un frizzante buongiorno, cari ascoltatrici, cari ascoltatori che ci seguite ovunque nei canali social, ci seguite su DAB, ci seguite su streaming, ci seguite sui 103.100. Questo è Giuda Lebrando e Massimo Eberto.
1: Buongiorno, ma praticamente sono degli seguitori, credo che sono degli stalker.
0: Noi scappiamo e loro ci seguono.
1: Ci pedinano. Allora, vogliamo rispondere a questo pedinamento? Ci facciamo trovare.
0: Questa è la prima buona notizia del giorno.
1: Facciamoci trovare pronti con un'altra buona notizia.
0: Perfetto.
1: Buona notizia, va bene. Tutte le blatte.
0: Sembra un titolo.
1: Che stazionavano nel sottoscala del civico squadra 763, dobbiamo essere precisi, di via Barciapesce, si sono trasferiti al civico adiacente dopo la visita del disinfestatore Beppe, il re del Fleet.
0: Vabbè. Beppe ha sistemato la cosa, però in realtà ha spostato il problema, cioè, quindi...
1: Il trasferimento è avvenuto in maniera ordinata, senza interventi della polizia municipale, che aveva per ogni evenienza disposto la presenza di due pattuglie pronte ad intervenire in caso di necessità.
0: Sì, quindi se ne sono andati in maniera composta. Ma io speravo se ne andassero via del tutto, invece sono solo spostati.
1: Il caposcala del civico, lei che gli frega, mi capita lì. Il caposcala del civico 765, che è la nuova sede degli insetti, dopo una breve cerimonia di accoglienza, ha preso poi contatto con Beppe e Re del Fleet per il prossimo intervento.
0: Vabbè, dopo si spostano al numero successivo e così via. Ok Google, definiscimi Giuda Lebrand.
2: In base al sito My Personal Trainer, il glande è la porzione più distale del pene.
0: Ma no!
2: Detto in altro modo,
0: ma no.
2: Il glande è la porzione terminale dell'organo riproduttivo maschile.
0: Ma no!
2: Il glande è anche detto testa o punta del
0: pene. Ho detto brande, non glande.
1: Giuda Lebrand. Ogni mattina per

0: Arriva la fatina trottolina, che felicità. La favola del mattino, la fatina, fatina è qua.
1: Buongiorno, Dio povero! L'extension play hai fatto,
0: sì,
1: Dio povero!
0: Prima o poi occuperò l'intera trasmissione con questa canzone, perché poi mi faccio prendere la mano, a me piace cantare, ma mi piace anche sentire le favole.
1: Dio povero, e noi partiamo
0: che
1: subito,
0: ma
1: Dio
0: prata
1: che è un po' che non ne facciamo di favoline, Dio povero! Il miracolo natalizio, visto che siamo, insomma, reduci fa per di Dio.
0: Vabbè, è passato non da tantissimo, però qui vicino il Natale della Pasqua.
1: Ecco, Dio povero, ho proprio mi hai tolto le parole di bocca.
0: O anche del Ferragosto.
1: Dio povero, sì, o anche del prossimo Natale, Dio povero.
0: Esatto.
1: Va bene, Dio. C'era una volta, Dio povero, Dio povero, che poi, tra l'altro, una cosa devo dire, no? Di sicuro va il favolista che ha scritto questa fiaba, l'ha scritta dopo un cenone delle feste.
0: Beh, probabile.
1: Dove forse hai esagerato col mangiare, ma soprattutto col bere.
0: Col bere.
1: Visto che il protagonista del racconto è inusuale, diciamo così,
0: inusuale. Non è un bambino, un principe, un Babbo Natale.
1: Per una favola. E comunque, appunto, come ho detto, il titolo è Il miracolo natalizio, Dio povero.
0: Quindi chi è il protagonista?
1: Stavo dicendo, ti avviasse la curiosità.
0: Un po'.
1: Stavo dicendo... C'era una volta Attilio.
0: Attilio, vabbè.
1: Massimo,
0: non è un nome da principe.
1: Vuoi fare una rubrica nella rubrica, un quiz dentro la favola? Puoi mettere in palio tutta la radio, con dentro Gosa, Canella, Piana e anche te. Chi indovina diventa padrone di tutto.
0: Credo che
1: tutto il carosone diventa suo.
0: Evidentemente è difficile sapere
1: persone, cose, chi sono mai, questo Attilio?
0: Non lo so, non ho idea. Un macellaio, un...
1: Svegliare l'arcano.
0: Un cantante, sì.
1: C'era una volta, Attilio, una bottiglia di Lambrusco.
0: Non era facile indovinare.
1: Chi viveva?
0: Un lambruschino.
1: Viveva felice assieme a tanti altri amici sugli scaffali di un anonimo supermercato, Dio povero. Un discount o un'insegna satellite di una delle della grande distribuzione.
0: Okay.
1: Così per creare un'atmosfera mesta e un po' sgualcita che fa più effetto, no?
0: Sì,
1: questa
0: a Natale
1: cosa.
0: Poi si fa un po' così, si fa vedere.
1: Io povero Attilio, zio cantante, stavo volentieri, in compagnia. Un vinello da stare in compagnia da balotta, Massimo.
0: Un lambruschino.
1: Spiega gli extra petroniani, cosa significa balotta.
0: La balotta, stare tutti allegri, fare con briccola.
1: Ecco, che se no qui a Capè Meng, anche io ho dovuto chiedere anch'io perché pensavo che fosse il portier del mondo a balotta.
0: Oh, ma una situazione calcistica, questo mi fa molto piacere per quelli che seguono il calcio. Noi siamo sul pezzo, non ne parliamo ma siamo sul pezzo.
1: Quindi, Dio povero, i suoi amici rimanevano poco però con lui, lì sullo scaffale.
0: Perché gli altri li vendevano subito?
1: Aghera Massimo, facciamo compagno a te, Massimo, uno pedante che se c'era un cartellino, del prezzo un po' storto, un'etichetta attaccata male, lo sottolineava subito, tenendo fede al fatto che era, Dio povero,
0: un pignoletto, l'ho capito subito.
1: Lui spari subito, vedi, un po'.
0: Ma il pignoletto va, per le feste.
1: Perché per la vigilia un bianchino da mettere vicino al pesce stava anche bene. La storia non ci dice però se fermo o frisante.
0: Vabbè.
1: Poi Aghera Mauro.
0: Il pignoletto in genere è frisante.
1: Aghera Mauro, anche Mauro Aghera, dopo Massimo Aghera anche Mauro.
0: Anche Mauro.
1: Il re Fosco, che rimase solo il tempo di scambiare due chiacchiere sulle stagioni che non sono mica più le stesse.
0: Invece la Brusca va sta sempre lì, Attilio.
1: La
0: Brusca non va più molto di moda.
1: A dispetto del nome, Re Fosco, Mauro.
0: Sì.
1: Era un giovialone che chiacchierava volentieri, vedi, o povero. Persino Stefano, il vino cartonato, rimase poco e fu acquistato anche lui.
0: C'è solo la Brusca, avanti.
1: E il fascino del vino in cartone, poi acquistato.
0: Certo.
1: Magari lo davano in omaggio per una spesa di almeno 10 euro, Xamenga, che la faccenda che...
0: Però Attilio rimane lì, questo è il fatto.
1: Infatti, insomma, Dio povero, sullo scaffale ci rimaneva solo lui. Gli altri arrivavano subito e subito se ne andavano. Questo portò Attilio ad interrogarsi. Ma Dio povero, ma Dio bello, ma Dio canta. Ma anche qualcosa di sbagliato in me,
0: c'è
1: qualcosa di sbagliato. Lui se lo chiedeva, Dio povero. la bottiglia è brutta, ho troppi solfiti, c'era il tappo a corona, chissà.
0: Vabbè, anche il tappo a corona, per forza. Lambrusco col tappo a corona è proprio.
1: Dopo andavi accartonato.
0: Ah, vabbè, però.
1: Ma poi, quando il suo amore era sceso, aveva a terra e si sentiva sgasare lentamente, perché i vini frisanti fanno così. Se si deprimono, perdono le bollicine anche se sono tappati bene.
0: Ok, ok.
1: Mani anonime misero al suo collo un cartellino con scritto scontatissimo di Natale.
0: Ok.
1: Ehi, Dio povero, accade il miracolo. Attilio fu prelevato e coronò il sogno di una vita.
0: Essere bevuto?
1: Essere versato in un bel calice di vino rosso, magari anche in un decanter. In realtà, bisogna dire le cose come sono.
0: Nessun decanter.
1: Lo usarono principalmente per cuocere un arrosto e un risotto. E il resto bevuto a collo durante la cottura dei suddetti piatti.
0: Vabbè, però intanto è stato venduto anche lui.
1: La morale è questa, gli rimase l'amaro in bocca, vedi, canta.
2: Cerchi una fuga dalla frenesia quotidiana? L'agriturismo Antrace è la tua oasi di pace.
3: Immergiti nelle nostre acque termali, leggermente radioattive, un tocca sana per corpo e mente, mentre i bambini costruiscono castelli con i fanghi dei nostri depuratori.
2: Gusta i sapori autentici della nostra cucina casalinga, dove utilizziamo solo ingredienti fosforescenti, raccolti dalla nostra terra.
3: Prenota ora la tua vacanza rigenerante. Visita il nostro sito www.smaltimentoliquami.net.
2: Agriturismo Antrace, dove il benessere incontra l'eterna pace.
0: Andiamo in diretta, abbiamo un nuovo ospite e come sempre devo fare una piccola premessa. Abbiamo tra poco ospite Spartaco Malossi del Circolo Arditi del Bitone, questo gruppo, questo circolo di estrema destra che ha preso il posto della vecchia Circolo Arci Amici di Baffone. Noi ci interessa dare questo spazio, intanto perché comunque ci piace dare spazio a tutti, anche a chi la pensa molto diversa da noi, ma anche per capire un po' perché, cos'è che attrae di questa nuova destra. Quindi sentiamo un po' dal nostro Malossi, buongiorno Malossi, qual è la loro proposta.
4: Patrioti, uomini e donne di razza bianca.
0: Solo a loro ci rivolgiamo.
4: Consumatori di carne suina, colonialisti.
0: Già abbiamo ristretto parecchio, secondo me.
4: Bologna è piena di stranieri.
0: Ma non più di tanti altri
4: è
0: posti.
4: È la nuova Babilonia. Guardatevi intorno. Noi bianchi italiani certificati siamo veramente pochi.
0: Cioè, perché si può essere certificati, si può fare una certificazione di bianco italiano. Ma
4: dovevamo conquistarli gli stranieri. E ora, grazie ai comunisti che governano Bologna e l'Italia, sono loro che conquistano noi.
0: Allora, posso soltanto eccepire, l'Italia sarebbe in questo momento governata dalla Meloni, non proprio di una comunista. Bologna possiamo discutere.
4: Dobbiamo ribellarci, azzannare i rossi calcagni che tentano di schiacciarci.
0: I rossi calcagni vi stanno schiacciando? Ma dove? Dove sono questi rossi calcagni?
4: Ma dobbiamo fare qualcosa di concreto per difendere le nostre donne, i nostri valori, la nostra italianità.
0: Ho capito.
4: Balilla Bariselli, questi giorni l'associazione Costruiamo Muri sta raccogliendo firme per istituire un ministero per le colonie.
0: Ma se sono le colonie per andare al mare, io sono favorevole, ma se sono le altre colonie, un po' meno.
4: Che sia da spinta a questo governo di comunisti per l'esportazione non solo dell'agroalimentare ma anche dei nostri valori.
0: Ecco, vorrei notare il ministro Lollobrigida, cioè il governo non è proprio fatto di comunisti, oppure magari rispetto a lei sono un po' troppo di sinistra, però proprio comunisti comunisti non sono, se posso eccepire.
4: I nostri valori, Dio, patria e famiglia. Tradizionale,
0: ah,
4: ovviamente.
0: Ah, sì, famiglia quella padre, madre, figlio.
4: Tradizionale, maschio. Ovviamente.
0: Certo. Bene, bella proposta,
4: e
0: grazie.
4: Noi stiamo lottando per farli diventare patrimonio immateriale dell'umanità.
0: Ah, per l'UNESCO.
4: Venite a trovarci anche a Carnevale, a Pasqua. Mentre firmate troverete anche le nostre magliette.
0: Ah, avete le magliette.
4: Io sono italiana e la do solo agli italiani. Bel regalo per figlie, fidanzate e mogli.
0: Un bellissimo regalo.
4: Disponibili taglie e colori.
0: Un bellissimo regalo. Grazie Malossi, penso che non ne venderete tante.
5: Questo è lo stacco breve di Giù dalle Brande, da utilizzare quando c'è poco tempo.

0: Eccolo, eccolo!
1: Ah, caro Massimo, buongiorno, buongiorno. Bella la nostra sigla, la vostra sigla.
0: Sì, Giuliano e gli Sbrandati.
1: Temporanea. Attaccata con lo scotch, insomma, praticamente.
0: No, nel senso che la teniamo per una settimana, poi dopo torniamo alla sigla tradizionale.
1: Ah, ecco, bene, bene.
0: Ma invece mi piace che oggi possiamo esplorare i misteri della Chiesa, perché io vado a nozze. Lo so, vado a nozze quando ci sono questo coso un po' torbido, queste cose, un po' la Dan Brown.
1: Parliamo, allora Massimo, parliamo dei tormenti di Gian Maria.
0: Però detta così come titolo mi toglie un po' di pepe, sembra una cosa un po' più banale.
1: Allora, ma non mica tanto, sentirai, no. Dopo una visita al reliquiario di Terontola, dove tuttora sono esposti i resti di San Teodoro, trucidato dai saraceni, ecco, il giovane Gian Maria di Castel San Pietro,
0: sì.
1: Quindi
0: uno di qua,
1: un tormentato qui
0: dei nostri, insomma.
1: Dei nostri, comincia a sudare freddo e a schiumare bava verde.
0: Questo è già una cosa un po' che mi intriga.
1: Gli stessi sintomi del santo durante il martirio, osserva Monsignor Cavicchioli.
0: Che era lì che lo guardava, vedeva uno che tira fuori la bava e dice: porca miseria, uguale al santo.
1: Poi sul collo di Gian Maria apparvero addirittura le ferite della decapitazione del santo. Sulla schiena le stimmate delle frustate e nell'ano i sanguinamenti dovuti all'introduzione del palo rovente.
0: Poi, povero Gian Maria.
1: Ecco, su quest'ultimo aspetto ci sono però molti dubbi, in quanto, nonostante la giovane età, Gian Maria aveva un rapporto tumultuoso con la parte in questione, soffrendo sia di raghe di anali che di frequenti attacchi emorroidali.
0: Quindi questo, diciamo, c'è una visione più laica che non parla del fatto che simbolicamente il palo stia impalando di nuovo, ma che sia piuttosto una cosa preesistente.
1: Queste sono patologie che di cui non risulta e che invece soffrisse San Teodoro.
0: Sì, però aveva un palo infilato e quello non fa bene.
1: Miracolo! Gridarono i parrocchiani. Sochmel al Brusa! Fece eco Gian Maria. Ecco.
0: È uno di Castel San Pietro, quindi si esprime.
1: Ma Monsignor Cavicchioli era lì.
0: È sempre lì che lo guarda. La bava l'aveva tirato verde.
1: Organizzò il viaggio di Gian Maria in business class fino a Roma per incontrare Papa Ettore II.
0: Di fronte a una
1: trattava
0: cosa
1: bene, Monsignor Cavicchioli, i suoi adepti. Ecco, bisognava fare in fretta perché Gian Maria soffriva terribilmente per i segni delle sevizie, e ci credo, insomma.
0: Sì, poi c'è il segno della decapitazione, se va avanti è un problema.
1: E che uno dopo l'altro questi segni appunto comparivano, capezzoli strizzati.
0: Ah, perché l'hanno torturato questo povero.
1: Testicoli allungati e ritorti.
0: Ma l'hanno torturato forte il santo.
1: Bruciatura sulla pelle. Unghie che progressivamente si staccavano, tanto che Monsignor Cavicchioli organizzò una veglia di preghiera che i parrocchiani, con senso pratico tipico del popolo, ribattezzarono che almeno tenga botta fin là.
0: Certo, perché bisogna farlo vedere al Papa.
1: Arrivato di fronte alla santa figura di Papa Ettore II, Gian Maria si accasciò per terra, con grande sgomento di Monsignor Cavicchioli, a cui dei testimoni presenti hanno sentito mormorare: «Bolò! Testa di minchia, mi muori proprio adesso!» Ecco. Per fortuna invece intervenne il camerlengo, padre Bonifacio, che con l'aspersorio a spalla,
0: quindi l'aspersorio
1: di una certa importanza,
0: sì, sì,
1: riempito con acqua santa, irrorò Gian Maria, che invece di esalare l'ultimo respiro si rimise rapidamente in piedi.
0: Era bastato quello,
1: nel giro di pochi minuti erano scomparsi tutti i segni delle sevizie e Gian Maria poté tornare a casa, stavolta in classe turistica, perché il ritorno fu totalmente a suo carico, mentre Monsignor Cavicchioli ricevette l'onorificenza di Gran Cardinale di tutte le terre emerse.
2: Reverende cacciatrici delle Alpi ti aspettano nel loro convento di Cogne per insegnarti le tecniche di cattura incruenta di camosci, stambecchi e tutto ciò che sull'Alpe si muove.
3: E alla sera Ape Rosario,
2: Una pizzetta e un'Ave Maria, un tramezzino e un Gloria, preghiera e stuzzichini per salvarti anima e stomaco.
0: Di nuovo in diretta, Berto, siamo in chiusura, ma a te il compito di consigliare il nostro pubblico su cosa fare di economico e divertente per stasera.
3: Beh, io sono pronto, dottore, Valimo. Alle ore 20, presso la sala condominiale di via Frullo 7345, il Comitato per la Morale Condominiale.
0: Ah, un Comitato per la Morale Condominiale, questo in linea con i nostri amici arditi del Bitone.
3: Presieduto dal cavalier Santucci, sì. Non so se fa parte anche lui degli arditi,
0: non credo.
3: Organizza una pubblica discussione sul tema il diabolico piffero del piccolo Idea Manfredini del quarto piano.
0: Quel piffero fa un po' casino.
3: Insomma,
0: diabolico addirittura.
3: Turba. Si lascia dei segni della psiche, dei condomini. Parteciperanno alla discussione come testimoni d'accusa la signora Anna Trappella e la signora Polska con la K, dell'impresa I ragazzi del Vetril.
0: Ah, quelli che puliscono.
3: Sì. In video, per la difesa, questo è più che una cosa, mi sembra un processo comunque.
0: Sì.
3: Parteciperà la professoressa di musica Gilda Molinari.
0: Ah, perché lei che lì, non lo fa per lui, musica, lo fa per crescere tecnicamente.
3: Di musica lo difende, no? Il piccolo, come si chiama, qui, Torquato, no?
0: Enea,
3: sì. Al termine, dopo un minuto di silenzio, per commemorare l'amministratore Zampelli, che ha recentemente rassegnato le dimissioni per poi stemperare la tensione, focaccine con l'uvetta per tutti, offerte dai coniugi Spinelli dell'Amezzato.
0: Le focaccine con l'uvetta degli coniugi Spinelli mi dicono che sono molto buone. Questo forse è un buon motivo, oltre il processo che è sempre simpatico, un po' un forum visto dall'interno.
3: Tensione che però tornerà a salire con la decisione a maggioranza su eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del sopracitato Manfredini e del suo piffero.
0: Ah, quindi potrebbero a un certo punto...
3: Sì, si vocifera anche, ho sentito che si parla anche di rogo, non per Manfredini, ma per il piffero, insomma.
0: Beh.
3: Sa se è di legno o di plastica, perché se è di plastica fa anche
0: un bel fumarone.
3: Sì.
0: Va bene, ci fermiamo qua, spazio della Torpiana, Breakfast Club, noi torniamo domani puntuali, dopo il GR di Popolare Network. Bacioni a tutti.
3: Allora, dottore, anche per questa domenica è andata, dai.
0: Sì, ce la siamo scavata.
4: Giù dalle brande è finita. Andate in pace!

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920 506 80377. Scopri di più su

Creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

Bentrovati amici ascoltatori, siamo qui insieme a me, Veino etimologa, che vi fa scoprire l'origine delle parole, dei modi di dire e di leggende magari che talvolta popolano la nostra quotidianità, il nostro immaginario, ma delle quali non conosciamo la storia o la conosciamo solo in parte. Difatti oggi volevo parlare di ciò che si è celebrato domenica scorsa, e cioè la festa della mamma. Pensate che la festa della mamma sia un'invenzione moderna? Non lo è. Nell'antica Roma la celebrazione della maternità era un vero e proprio affare di Stato legato a una divinità potentissima, Giunone. Giunone è molto più di una semplice consorte di Giove nella mitologia romana. L'etimologia stessa del nome Iuno, in latino, rimanda alla forza vitale femminile. Era venerata come Giunone Lucina, cioè colei che portava i bambini alla luce, e come protettrice dell'allattamento e della crescita. Proprio in suo onore, il 1° di marzo, si celebravano i Matronalia, l'antica festa della mamma della storia di Roma, un giorno speciale in cui le gerarchie della Domus si ribaltavano. Il pater familias quel giorno non contava niente. Le matrone romane venivano onorate con doni dai propri mariti. Poi il suo potere andava ben oltre la famiglia. Assorbita dalla cultura etrusca tramite il rito dell'evocatio, Giunone divenne ben presto il vertice della triade capitolina, cioè Giunone, Giove e Minerva. Non era solo una madre, era anche l'incarnazione del Mos Maiorum. Quando parliamo di Mos Maiorum, letteralmente stiamo parlando del costume degli antenati, il rigore morale tradizionale. Ed ella era la garante della sicurezza politica dell'intero impero romano. Lei è la mamma per eccellenza. Il suo culto era presente in Italia ben prima dell'arrivo dei greci e dell'assimilazione con Era, che era la moglie di Zeus. L'etimologia del nome Iuno è incerta. C'è chi dice sia il femminile del nome del marito, Iovis Pater, e c'è chi pensa derivi da una radice che significa giovinezza. Infatti giovinezza si dice Juventus, e quindi forza vitale. I romani associano Giunone al ciclo della luna e inoltre la chiamavano Lucina, colei che porta la luce e che fa nascere i bambini, che assiste le partorienti. Con il tempo questo epiteto la fece anche invocare durante il parto. Le donne romane sono affezionate alla dea Giunone, la invocano anche con il nome di Fluonia perché presiede al ciclo femminile, o Rumina perché si occupa dei problemi dell'allattamento. È anche una dea dell'unione coniugale che si occupa di proteggere il matrimonio. Come vi dicevo, durante le calende di marzo si celebravano in onore di Giunone e Lucina i Matronalia. Era festa nazionale in cui le matrone, le donne sposate, andavano al suo tempio sull'Esquilino, sul colle Esquilino, a portare fiori, mentre i mariti facevano doni sia alle loro mogli sia alle loro mamme. Nel bosco sacro intorno al tempio si incontravano le famiglie, celibi e nubili erano esclusi dalla festa, e ci si scambiavano auguri e piccoli doni. Anche i servi venivano per un giorno, come se fosse carnevale, considerati uomini liberi, e poi venivano invitati anche a un banchetto. Era festa per tutti. Invece la Era greca, la dea Era greca, è descritta nei poemi omerici per lo più come moglie gelosa, tradita di continuo dal marito Zeus, mentre Giunone è prima di tutto una personificazione del principio femminile, della capacità di procreare, che era alla base della famiglia romana. Per quanto Era sia una dea potente, protettrice di città, forse residuo di cultura,

matriarcali provenienti da luoghi molto più remoti della Grecia, ma che sono arrivati lì con le migrazioni dei popoli indoeuropei millenni prima. Giunone invece è molto più istituzionale, rappresenta appunto il Mos Maiorum, il rigore del costume degli avi e della donna disciplinata, rispettosa, obbediente. La donna romana deve essere così ed è una divinità fondamentale dello Stato. Il concetto di triade capitolina, cioè la trinità di dei Giove, Giunone e Minerva, proveniva da Veio, città etrusca. Nel 396 a.C. Furio Camillo importò il culto di Giunone per fare in modo che non proteggesse più gli etruschi, ma i romani. I nomi etruschi di queste divinità erano Tinia, Uni e Minerva, che diventarono rispettivamente Giove, Giunone e Minerva. E i tre vennero venerati nei Capitolia. Io spero che questa curiosità legata al mondo delle mamme, che domenica scorsa sono state venerate e omaggiate anche da noi nel nostro presente caotico, vi sia piaciuta, e non resta che tornare ad ascoltarmi domenica prossima per un nuovo aneddoto. Io vi saluto, ciao!

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire Sergio anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Uccia ragazzi, ridere voi!
3: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Atti, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Popolare Network.

0: Modena, Mattarella e Meloni in visita ai feriti. L'attentatore accusato di strage e lesioni, nessun elemento riconducibile a terrorismo o radicalizzazione dalle perquisizioni della notte. Ma Salvini insiste, revoca del permesso di soggiorno per chi commette reati. Guardiamoci dagli avvoltoi che seminano odio e violenza, dice il sindaco di Modena, che ha convocato per stasera una fiaccolata in Piazza Grande. L'Ucraina ha lanciato quasi 600 droni sulla Russia questa notte, 4 morti, diversi feriti, colpita soprattutto la regione di Mosca e uno dei più grossi attacchi di Kiev dall'inizio della guerra. 17 maggio, giornata mondiale contro l'omo-lesbo-transfobia, l'Italia scivola nella classifica che misura la protezione giuridica e politica delle scelte di genere e sessuali. Sono le 13:01, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio delle 13, allora andiamo a Modena. Il giorno dopo l'attentato, il presidente Mattarella e Giorgia Meloni sono arrivati in città, ci colleghiamo allora subito con il nostro inviato Luigi Ambrosio. Luigi, buongiorno.
1: Buongiorno Diana.
0: Allora, tu ti trovi davanti all'ospedale di Modena dove il capo dello Stato e la presidente del Consiglio hanno fatto visita ai feriti. Due di loro sono ancora in terapia intensiva e in pericolo di vita, come ha confermato anche al tuo microfono la dottoressa Leslie De Pietri, direttrice del reparto di terapia intensiva, che ha diramato questa mattina un bollettino medico.
2: Noi abbiamo ricoverato due pazienti, quelli che sono i più gravi del trauma riportato ieri, e uno di questi è uscito dalla sala operatoria nella serata di ieri sera e attualmente sempre in condizioni critiche ma più stabile. L'altra paziente è uscita invece stamattina verso le 5:30 dopo aver subito anche un intervento neurochirurgico importante. La signora in questione è una maggiore instabilità e rimane sempre in condizioni critiche, quindi la permanenza con noi in terapia intensiva sarà sicuramente lunga e le situazioni possono variare da un momento all'altro.
3: Possiamo dire che sono ancora in pericolo di vita?
2: Sono tutti i pazienti che sono in terapia intensiva sono in pericolo di vita.
0: E così il bollettino medico dell'ospedale di Modena. Dunque ora Meloni e Mattarella, conclusa la visita ai feriti dell'ospedale lì, sono in viaggio verso Bologna dove faranno visita agli altri feriti ricoverati in seguito all'attentato di ieri pomeriggio. Allora vuoi raccontarci, Luigi, la tua mattinata, il clima anche che si respira lì?
1: Sì, e come hai detto adesso il Presidente della Repubblica e la Presidente del Consiglio dovrebbero essere già arrivati a Bologna, sono venuti prima qui naturalmente perché questa è la città dove è avvenuto l'investimento. A Bologna c'erano ieri sera 5 feriti, alcuni i meno gravi sono già stati dimessi e innanzitutto va detto che era previsto che venisse soltanto il Capo dello Stato questa mattina a Modena. Giorgia Meloni ha deciso all'ultimo di unirsi a lui, anche per questo c'è stato un certo ritardo naturalmente perché la procedura, i tempi si sono allungati. La presenza di entrambi, quindi le due più importanti cariche, quella dello Stato e quella politica, a sottolineare, no, la gravità, l'importanza che del fatto che è accaduto ieri, che viene attribuito ieri anche alla politica. Poi dopo sentiremo anche che cosa ha detto Salvini e come gli ha risposto il sindaco di Modena e quale sia anche la speculazione che è immediatamente partita. E in effetti qui questa mattina c'erano alcuni cittadini di Modena, alcune decine di persone che sono venuti ad aspettare Mattarella e Meloni. Il clima era, devo dire, piuttosto teso, c'era silenzio quando sono arrivati, c'è stato soltanto qualche piccolo applauso, poi quando abbiamo cercato di parlare con loro la maggior parte non l'ha voluto fare. Invece una delle persone che ha voluto rispondere alle domande ha parlato subito di remigrazione, altri magari hanno voluto un pochettino smorzare. Questa sera, come accennavi, c'è una manifestazione alle 19 qui a Modena convocata dal sindaco per ribadire il carattere democratico della città e per una risposta democratica della città, ma se adesso sentiamo le voci delle persone qua capiamo qual è il clima. Ian.
4: Siamo venuti a vedere Mattarella e esprimere anche un ringraziamento perché non è da tutti.
5: Teta, come ha reagito? Come sta reagendo? Lei innanzitutto e poi la città, quello che è successo?
4: L'evento è veramente tragico, il riconoscimento delle istituzioni è importante.
5: Senta, c'è chi già dice colpa degli immigrati, anche una persona che ho sentito prima, troppa immigrazione.
6: Troppa immigrazione, finché fanno le guerre siamo costretti ad avere queste cose. Poi si spera che si comportino bene anche da noi, la delinquenza, i giovani, molto giovani, si vedono dei ragazzini che sono fuori controllo secondo me, comunque...
7: Ero qua perché mi sento un po' solidale con quello che è successo e avendo qua le istituzioni.
8: Come ha reagito Modena, come sta reagendo?
7: E per adesso secondo me bene, però non è ancora pronta per affrontare questo problema che da anni sta soffocando le nostre strade.
8: Quale problema?
7: Il problema dell'immigrazione clandestina, il problema della situazione che è tutta allo sbando.
0: Ecco Luigi, queste le voci, le testimonianze, le interviste che hai raccolto tu questa mattina dall'ospedale di Modena.
1: Sì, poi adesso sentiamo il sindaco Massimo Mezzetti che risponde anche a Salvini, no? Che già da ieri sera ha insistito prima sul tasso della rimigrazione e poi sulla revoca della cittadinanza. Nel frattempo ti saluto, ciao Diana.
0: Grazie Luigi Ambrosio. Allora, le strumentalizzazioni vi riassumo brevemente, ho già detto prima che in queste ore insomma sembra trovare conferma l'ipotesi di un gesto isolato, non motivato da questioni di ordine politico, di ordine religioso, nei dispositivi dell'attentatore non sono stati al momento trovati elementi che possano fare pensare a qualsivoglia rivendicazione, e però Matteo Salvini continua sulla linea della propaganda razzista. Stamattina il numero uno della Lega ha detto di avere dato mandato a un gruppo di giuristi di elaborare una proposta legislativa sulla revoca del permesso di soggiorno a chi delinque e anche della cittadinanza, annuncio strumentale perché l'attentatore insomma non era affatto in Italia con permesso di soggiorno essendo nato qui 31 anni fa. Poi c'è Vannacci che parla di remigrazione, un clima dicevamo che preoccupa il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, lo ascoltiamo sempre al microfono di Luigi Ambrosio.
9: Oggi ho convocato appositamente alle 19 una manifestazione, un presidio democratico in Piazza Grande perché la comunità si ritrovi tutta quanta in modo solidale anche contro chi in queste ore sta girando con un avvoltoio su quello che è successo per generare ulteriore odio e ulteriori incendi. Noi dobbiamo invece rispondere uniti e dimostrare ancora una volta che Modena è una città solidale che sa rispondere con fermezza anche a questi episodi gravissimi.
8: Lei si riferisce naturalmente a Salvini ma anche a certi titoli di giornale di questa mattina che abbiamo letto.
9: Sì, esattamente, noi ci dobbiamo guardare da due pericoli fondamentalmente, uno da chi appunto compie questi atti ovviamente, ma l'altro è anche dagli avvoltoi che come dicevo svolazzano sopra i corpi delle vittime, fortunatamente in questo caso solo feriti e speriamo che tali rimangano, cercando di lucrare politicamente alimentando l'odio, il rancore e la divisione, quindi io credo che questo sia politicamente al pari dell'altro problema da combattere.
0: La notte scorsa c'è stato un grosso attacco con droni ucraini in Russia, e così passiamo alle notizie dagli esteri. Sono state colpite infrastrutture energetiche ma anche edifici residenziali. È uno dei più grossi attacchi ucraini sul territorio russo dall'inizio della guerra, ci racconta tutto Emanuele Valenti.
10: L'Ucraina ha lanciato sulla Russia quasi 600 droni, interessate 14 regioni più la Crimea. La maggior parte dei droni è stata intercettata. Nei giorni scorsi Zelensky aveva parlato di un'imminente grossa rappresaglia dopo gli ultimi pesanti bombardamenti russi con molte vittime. Gli attacchi ucraini di oggi hanno fatto 4 morti e decine di feriti. La regione più colpita è stata quella di Mosca, dove alcuni droni sono arrivati anche sopra la capitale russa, cosa che succede molto raramente. Sono state prese di mira infrastrutture energetiche e militari, ma alcuni droni o resti di droni, secondo le autorità locali, sono caduti anche su edifici residenziali. La notte scorsa anche la Russia ha lanciato droni sull'Ucraina, facendo 2 morti e diversi feriti. Ma gli ucraini ne hanno lanciati molti di più. Si tratta di un passaggio importante dal punto di vista della strategia militare. In mezzo a 1000 problemi, Kiev riesce in ogni caso a crearne parecchi anche a Putin, il cui paese non è più militarmente impenetrabile. Il negoziato è fermo, nessuno vuole fare un passo indietro, ma gli equilibri si stanno modificando. Kiev non si sta solo difendendo, sta usando anche l'attacco come difesa. Questo potrebbe convincere il Cremlino a trattare almeno su qualcosa, difficile, oppure potrebbe allungare ulteriormente la guerra, cosa più probabile.
0: Anche questa mattina Israele ha continuato a bombardare il sud del Libano, c'è almeno una vittima, gli attacchi continuano. Nonostante questa settimana sia stata prorogata la tregua, l'accordo è stato raggiunto dal governo israeliano e da quello libanese, senza però il coinvolgimento di Hezbollah. L'esercito israeliano sostiene di colpire solo questi obiettivi, solo gli obiettivi di Hezbollah. Sentiamo Giulia Cingolani, lavora in Libano per la ONG Jesuit Refugee Service.
11: Abbiamo visto alcuna differenza rispetto al prima. Durante questo cessate il fuoco nelle ultime 3 settimane gli attacchi israeliani sono sempre continuati, sono stati anche molto intensi. Si parla di 100 villaggi che sono stati fatti evacuare da Israele al sud. A parte la zona cuscinetto che Israele sta cercando di costruire, tutte le persone sono dovute appunto spostarsi poi da questi villaggi del sud più verso nord, sono dovute evacuare in seguito a questi ordini. Quindi ci aspettiamo in realtà che gli attacchi continueranno e che appunto Israele continuerà a mettere a punto il proprio piano di continuare a distruggere tutte le postazioni di Hezbollah. C'è una grandissima quantità proprio di persone sfollate tuttora presenti anche a Beirut, quindi non c'è molta speranza sul poter ritornare al momento. Chi riesce, chi può, va ogni tanto magari al sud o nelle zone delle periferie sud di Beirut per andare a vedere in che stato è la propria casa, se è stata distrutta oppure no, però appunto non c'è grande speranza anche tra le persone sfollate di poter ritornare presto nelle proprie case, quindi ovviamente tanta disperazione, tanta tristezza e delusione anche per come stanno andando le cose e per come stanno andando anche le negoziazioni con Israele.
0: Sul fronte iraniano invece il negoziato è fermo. Poco fa gli Emirati Arabi hanno fatto sapere che un drone è caduto non lontano da una centrale nucleare. Ci sono al momento altri particolari. Trump è invece tornato a minacciare la ripresa della guerra se Teheran non dovesse accettare un accordo a breve. La Repubblica Islamica ha risposto di essere pronta al negoziato ma anche alla ripresa del conflitto armato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria di interesse internazionale nella Repubblica Democratica del Congo. La decisione è stata presa dopo la diffusione di un raro ceppo di Ebola. Circa 200 i contagi, almeno 90 persone sono morte. Ci sono casi registrati anche in Uganda. Al momento però, ha precisato l'OMS, non ci sono le condizioni per parlare di una pandemia. La Bolivia adesso, che attraversa una delle crisi politiche più delicate degli ultimi anni, il presidente Rodrigo Paz è stretto tra proteste sociali, blocchi stradali, crescenti richieste di dimissioni che minacciano naturalmente la stabilità del governo insediato l'8 novembre scorso, a innescare le mobilitazioni, rivendicazioni salariali di insegnanti, sindacati, le proteste dei trasportatori e poi le contestazioni indigene alla riforma agraria. Sentiamo il servizio.
12: A distanza di soli 6 mesi dal suo insediamento, il presidente iperconservatore della Bolivia, Rodrigo Paz, ha ordinato a polizia ed esercito il ripristino della circolazione per blocchi stradali che da 11 giorni paralizzano punti nevralgici del paese. A inscenare le proteste innanzitutto la Commissione Obrera Boliviana, ma anche organizzazioni più moderate di minatori, contadini indigeni, maestri e trasportatori che protestano per un aumento dei salari e contro le privatizzazioni di imprese pubbliche promosse da Paz all'insegna dello slogan capitalismo per tutti, emulando così il presidente Milei in Argentina e l'emergente trumpismo latinoamericano. Dietro alla mobilitazione il movimento al socialismo di Evo Morales, che aveva governato la Bolivia dal 2006 al 2019, boicottando poi il suo stesso successore progressista Arce, tanto da portare alla sconfitta elettorale della sinistra in questo paese, ora destinato a un'epoca di instabilità come il suo vicino e confinante Perù, per popolare netto del vostro Gianni Beretta.
0: 36 anni fa l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, rimuoveva l'omosessualità dalla lista internazionale delle malattie mentali. Da allora il 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omo, lesbo, bi, transfobia. E per questa occasione ogni anno vengono pubblicati report come quello di ILGA Europe, la rete che raccoglie oltre 700 associazioni di promozione dei diritti LGBTQIA+, che segnala come l'Italia sia l'unico paese dell'Europa occidentale scivolato tra quelli dell'Est come livello di protezione giuridica e politica delle libertà di scelta sessuali e di genere. Francesca Druetti è la segretaria di Possibile, attivista transfemminista.
13: Nel 2025 l'Italia è al 35esimo posto su 49 paesi per quanto riguarda i diritti LGBTQ+. Perché così in basso? Beh, l'Italia ha un punteggio quasi zero o bassissimo su 4 grossissimi indicatori. Intanto non abbiamo una legge contro l'omolesbobitransfobia, non abbiamo il matrimonio egualitario, siamo tra i paesi europei che non hanno ancora proprio l'istituzione del matrimonio, non abbiamo tutele per le famiglie omogenitoriali, abbiamo in corso una lotta per tribunali sul riconoscimento delle famiglie omogenitoriali, sul riconoscimento dei diritti come la legge 104, come il congedo parentale per il secondo genitore, ed è un dramma che riguarda bambini e bambine. Abbiamo una legge sull'affermazione di genere che è data al 1982, vecchissima, e nessuna tutela per le persone intersex. E poi abbiamo un elemento particolarmente odioso che è la violenza, l'omofobia istituzionale, cioè quella che proviene da chi dovrebbe rappresentare tutti i cittadini e tutte le cittadine. Non più tardi di qualche settimana fa abbiamo avuto il ministro Valditara che dal palco di Milano del Remigration Summit ha sproloquiato di insomma teoria gender, di neutri, che sarebbero gli asterischi, il linguaggio neutro per intenderci, pensate che cosa pericolosa, no? Mentre la nostra identità deve essere assolutamente binaria ed eteronormata e riconoscere solo l'uomo e la donna.
0: È 13:17 e tutto per questa edizione curata da Emanuele Valenti e Diana Santini. Le notizie tornano alle 15:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto, buon pomeriggio.
14: Popolare Network.

Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità.

Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.

Back on Wave, 24 Minutes Party People, DJ Mortimer. Puoi riascoltare le nostre puntate su mixcloud.com/backonwave. Appuntamento a domenica prossima.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: Your Song Pro.
1: Un saluto a tutti voi, popolo di Your Song Pro, da qui presente Paolo Lagandi.
0: Sì, ti ricordi ancora il tuo nome, e dalla qui presente Sara Sei, in questa location estiva, devo dire, perché siamo, anche se dai vestiti non si darebbe, perché oggi fa un po' freschino. Allora,
1: infatti,
0: però
1: mi stavo fermando mentre ti presentavo, perché ho detto, ma non abbiamo mica detto, mi stavo guardando nei monitor della nostra regia.
0: Non è la solita
1: infatti, quindi
0: di chi parliamo oggi noi?
1: Oggi parliamo di un artista milanese, quei milanesi di, come diceva,
0: una soul milanese definita, tra l'altro.
1: Esatto, vuoi dirlo te? Allora, si chiama, non dico io come si chiama, perché tanto l'ho visto, oggi siamo un po' particolari.
0: Sì.
1: Allora, Solo V.
0: Yeah.
1: Allora, lei è una MC abbastanza conosciuta, che prende il nome all'anagrafe di Valentina Pini. Che cosa vuol dire MC?
0: Infatti te lo volevo chiedere.
1: Sono preparatissimo in questa cosa. MC significa mastro cerimoniere.
0: Hai
1: e viene
0: capito?
1: Dal viale. Io ho studiato.
0: Cioè, io no.
1: Allora, viene da dei modi di dire insomma, dalla contaminazione hip hop più americana. E mastro cerimoniere è un po' la figura del centrale di un evento, di un qualcosa.
0: Fantastico.
1: Piace
0: bene,
1: hai
0: imparato una cosa nuova, grazie. Comunque lei è, come diceva lui, non solo una cantante, ma anche una, oltre ad essere una MC, è anche una vocal coach della provincia milanese. E parliamo di un brano oggi, di una versione, diciamo, un po' nuova dell'artista, mantenendo pure sempre la sua identità, perché questa ragazza ha veramente una forte identità artistica, e parliamo di un brano che ha una contaminazione un po' più afrobeat.
1: Sì.
0: E sentirete, perché la sua voce è molto profonda, molto penetrante. Infatti, dimmi, caro, stavi per parlare?
1: Sì. Dicevo, guarda, c'è un bellissimo scritto che mi piace molto, della sua scheda, che dice: pur attraversando generi diversi, Solo V mantiene una coerenza artistica forte, fatta di ricerca, consapevolezza e libertà creativa.
0: Che non è
1: il assolutamente. Il nuovo brano, cioè appunto Waves, che presenteremo, conferma la sua capacità di evolversi senza perdere identità, portando avanti una visione musicale personale e contemporanea.
0: E possiamo concludere dicendo che il risultato è praticamente una mix tra vibrazioni da club e vibrazioni emotive. Quindi direi che è arrivato il momento.
1: È arrivato il momento?
0: Quasi.
1: Allora,
0: possiamo dire che lei fa un sacco di live nei centri sociali, nei circoli arci, quindi ha, diciamo, tanto contatto col pubblico, e fa parte anche di una crew, se non erro.
1: Sì.
0: Che è, sì, la, vediamo.
1: Ce l'hai scritta?
0: Sì, la Calabash Crew.
1: Ah, è vero.
0: Sì, dal 2014 è attiva anche come voce del collettivo, appunto, consolidando una presenza scenica importante e riconoscibile.
1: Bellissimo. Prima ho sbagliato perché ho detto Waves, in realtà il brano si chiama Waves Move.
0: Ah, il movimento delle onde, esatto, come oggi, vedi? Esatto. Come foglie, come i fogli che si muovono.
1: Siamo un po' al mare anche noi. Quindi, con Waves Move.
0: A voi, Solo V. A voi, ciao. Like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a fog, like a f

0: Allora, non ti ricordano un po' i primi Fugees?
1: I primi Fugees,
0: cioè, quelli che sono i fuggiti, i parenti di Raiz.
1: Allora, può essere, può essere. Io non so, non mi ha ricordato, cioè mi ha ricordato tante cose.
0: Ma io parlo di lei soprattutto perché lei ha questa voce molto black che mi ricorda un sacco Lauryn Hill.
1: La dancehall è molto presente e il beat, allora parliamo anche un secondo del beat. Il beat è curato da un producer che anche solo dal nome
0: fa, è vero, fa morire, è troppo che bella,
1: è bellissimo,
0: l'idea.
1: Che è Al Capone.
0: Al Capone,
1: Al Capone, tra l'altro è appunto
0: production
1: eccetera, e, si dice insomma che unisca elementi classici della dancehall a influenze più moderne, che è un po' quello che si sente in questo brano. Quindi insomma un beat molto molto ben fatto, con una scelta di suoni molto ben fatta anch'essa, e poi ecco anche appunto la scelta di questo basso che in alcuni momenti si sente poco, è fatto da alcuni strumenti, mentre nel ritornello rientra, insomma riesce a dare della dinamica senza stravolgere il beat o il suono delle varie parti del brano. Questa è una cosa che mi ha colpito.
0: Sicuramente farà un bel percorso musicale, non solo a livello nazionale, ma credo anche a livello internazionale, anche perché la Al Capone Production.
1: Al Capone.
0: Al Capone, sì, io sì, volevo sì. Essere più Al Capone.
1: Al Capone, ci sta, c'è un po' francese.
0: No, allora Al Capone.
1: Cioè. È vero.
0: Dopo questa cavolata.
1: Quindi non sentivo.
0: Niente, per quanto riguarda il testo, ho provato a cercare di capire un po' il senso, perché insomma l'inglese non è proprio la mia prima lingua, ma la decima.
1: Ah, pensavo fosse almeno l'ottava,
0: non la decima.
1: No,
0: e vabbè, già solo il titolo, le onde, il senso del movimento, il fatto di non stare fermi ma essere presenti allo stesso tempo, quindi il cambiamento ma con la presenza.
1: È vero, quindi anche a livello di testo è vero che ci porta comunque al mare, per forza di cose.
0: Onde, che possono essere onde energetiche, onde emozionali, le onde.
1: Esatto,
0: onde, chi cantava questa canzone?
1: Era
0: onde.
1: Vedete, per me quel cantante che
0: più.
1: È venuto a mancare, che non mi ricordo.
0: È che dovete sapere che a una certa età la memoria se ne va.
1: Alex Barone.
0: Bravo.
1: Hai visto come.
0: Meno male che l'hai detto
1: fuori,
0: perché non me lo ricordavo.
1: Come
0: anch'io.
1: L'ho tirato fuori dalla mia memoria, dal mio hard disk.
0: Appena detto che sei vecchietto subito, tutti i neuroni si sono messi in coppia e hanno funzionato da Dio.
1: Esatto, in coppia, braccetto di vicino.
0: Abbraccetto, andiamo, va?
1: Quindi bene. Dai, un artista molto interessante,
0: sì.
1: Speriamo che vi sia venuta voglia di andare a scovare quello che ha prodotto nel tempo e quello che
0: produrrà.
1: Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
0: Paolo
1: La Ganga per voi.
0: E San 6.
1: Col foglio che è andato via. Ciao!

Spotify. Conducono Valerio Fogliano e Luca Bruno. 5 minuti di Groove DJ Set Performers by FR Live. Signori, welcome a un'altra pillola di Spotify. Valerio Fogliano e Luca Bruno, ancora non c'è il mio compare di guerra. Ciao Valerione, intanto pillola di groove anche oggi. Oh yeah. Spotify, bye.

Spotify. Pillole di Gru, Valerio Fugliano, Luca Bruno, by FR Live. Spotify. Conducono Valerio Fugliano e Luca Bruno, 5 minuti di Groove DJ Set Performers by FR Live.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
6: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita.

anche per oggi abbiamo concluso, ma la buona musica continua sulle frequenze di Radio Città Fucico. Infatti passo il testimone a Franco Paoletti del Bolognese Volante per Easy Pop. Ancora un augurio di buona domenica da Riccardo Platone e appuntamento settimana prossima per nuovi suoni dal mondo.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: A Radio Città ti dico solo le ore 15.
1: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi
2: Easy Pop.
1: Conduce in studio
2: Franco Paoletti.
3: Regia del Bolognese Volante.

0: Eccoci qua, ben ritrovati, sintonizzati sui 103 e 100 modulazione di frequenza. Cambio di testimone da Riccardo Platone al sottoscritto Franco Paoletti e ovviamente al bolognese volante che si trova vicino agli apparati tecnici, quindi alza cursori, spinge bottoni, controlla i microfoni,
1: salta
0: quant'altro.
1: Macaco.
0: Salta macaco, come si diceva una volta. Allora, buon pomeriggio a lei, la vedo in ottima forma, la vedo pimpante. Non ha fatto le ore piccole a vedere l'Euro Song Contest?
1: No, sono andato a letto presto.
0: Ah, ecco. E vabbè, allora sicuramente siamo freschi freschi di giornata, pronti per ascoltare nuovi suoni che appunto si irradiano nel nostro territorio, in quanto appunto ci sono anche altri artisti che vengono suonati e insomma magari non hanno il piacere di essere suonati sui network, ma noi invece lo facciamo. Allora, oggi puntata numero 20 di domenica 17 maggio 2026, che dire, siamo pronti appunto per aprire la prima parte di Easy Pop con un gruppo musicale, vero regia?
1: Ah, non so mica lei che ha la playlist.
0: Allora, incominciamo. Buon pomeriggio. Sì, sì, beh, un saluto caloroso ai nostri ascoltatori che poi ci seguono non solo dall'area bolognese, ma anche da fuori. Abbiamo appurato, siamo certi. Ecco, insomma, tocchiamo
1: quasi
0: con mano.
1: Certi.
0: Quasi certi. Allora, dicevamo, apriamo la nostra puntata domenicale con un gruppo musicale. Si chiama La Matta, proprio così il gruppo, con questo Ricoverami.
1: Ah, voglio farmi ricoverare anch'io.
0: Ecco.

0: La matta, ricoverami. Qui c'è bisogno di ricoveri fitti fitti, secondo me. Però
1: sì, è
0: vero.
1: Dico,
0: e qui mi taccio.
1: Diciamo che ricoveri effettivamente, tutti, visto le cose che succedono un po' in giro, forse un piccolo ricovero. Comunque, La Matta è una band di Monopoli, in provincia di Bari. Un saluto a tutta quella fascia d'ascolto. Allora, identità non convenzionale, così si praticamente si autoincensa, no? Questo gruppo, La Matta, si autodefinisce, che vuole rielaborare un linguaggio del rock, però con stile e personalità tipica appunto del loro sound, tra atmosfere un po' cupo e un po' con diciamo distorsioni un po' grunge, un po' rock. Arriva insomma questo genere musicale un po' particolare che ha colpito la nostra redazione, specialmente poi il testo, che è praticamente
0: è tutto un programma.
1: La Matta appunto è una carta, del mazzo di carte, dove tutto è permesso e tutto insomma può succedere con La Matta. Bene, mi piace anche il nome della band, bello, pulito, arriva diretto,
0: rock melodico.
1: Rock melodico, arriva bene bene bene. Da Bari ci spostiamo a questo punto, non so dove, comunque viene a trovarci Samuele Cima con Sabbie immobili, non sabbie mobili, attenzione, immobili.
0: Ascoltiamo Samuele Cima
1: e poi vi racconto
0: sabbie
1: un po'
0: immobili.

0: primi due brani di questa puntata numero 20, Paoletti, di oggi domenica 17 maggio, finalmente c'è il sole fuori.
1: Sì,
0: molto particolari, eh? Molto L'amante è Samuele Cima con le sue Sabbie Immobili, brani molto particolari. Tengo a ribadire che dopo aver sfangato Sanremo ci siamo sfangati anche l'Eurovision Contest Song, quindi ora puntiamo dritti dritti la barra
1: al bar.
0: Verso la
1: Festival Bar, che
0: la barra
1: più.
0: Alla Compilation Dance di agosto, Paoletto, che è un attimo,
1: è un attimo, certo, Paoletto, certo, un attimo. Sembra di no, tanto lontano, poi arriva di botto.
0: E quindi
1: siamo qui a parlare di Samuele Cima, in arte Samuele Cima con la Y, però è un producer, songwriter, sound artist romano e diplomato in chitarra jazz al Conservatorio St. Louis di Roma. Lui ha un'ampia esperienza musicale, è appunto un producer e un songwriter che è appunto dell'ambiente musicale, che arriva al secondo singolo dopo il precedente, che si intitolava Dissolvimi. Questa è Sabbie Immobili, e Immobili proprio per questo ossimoro che gli è venuto in testa così, e ha detto: sai che c'è, io voglio parlare di Sabbie Immobili quando c'è praticamente tutta questa cosa, questo pantano che ti fa rimanere invece lì fermo e tu non ti muovi invece di essere risucchiato da Sabbie Immobili. Io vedevo tanti film all'epoca, diciamo questi film degli anni 70, dove c'erano queste sabbie mobili e mi facevano una terribilmente paura, soprattutto quando c'era Tarzan, quelle cose, quei telefilm lì. Lei non li guardava, regia?
0: Non so di cosa stia parlando.
1: Ecco, vabbè, c'erano queste sabbie mobili e mi faceva molta molta impressione, e dicevo: ma davvero esistono delle cose così?
0: Credo di sì.
1: Effettivamente sì, per quello non sono mai andato in Africa.
0: Bravo, stia a casa che è meglio, che non è periodo di viaggi.
1: Allora, la prossima invece, bando alle ciance, arriva Elena Camo con Quando.

0: sottofondo Elena Camo con la sua Quando, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, siete connessi con Radio Città Fujiko, Paoletti, vero?
1: È proprio così, diciamo che questa artista non è nuova, classe 1991, è una cantautrice performer veronese di solida formazione accademica, laureata in pianoforte e in canto al Conservatorio di Trento. Spazia tra i palchi del Nord Italia tra opera lirica e anche musical fino all'apparizione recente su Rai 1. Dopo il suo debutto nel 2023 con l'album Contromano, ha intrapreso una piccola un piccolo giro teatrale, diciamo così, teatrale proprio, dove appunto dà il meglio di sé. Due sono i brani che è già al suo attivo e che sono entrati nelle classifiche indipendenti. Una si intitola Big Bubble, non è
0: Big Bubble, me li ricordo,
1: se li ricorda,
0: sì,
1: tra vintage
0: sì.
1: E quant'altro, bene, insomma, non è così anziano come
0: ancora.
1: Credevo, certo che ci sono ancora,
0: le voglio prendere subito.
1: Comunque lo scorso anno è rientrata in classifica grazie al brano Sola, che io mi chiedo se sia la cover o meno di una nota artista che insomma si chiama Marina Rei. Chi può dirlo? A questo punto direi di voltare pagina. Ah, tra l'altro è anche coccolata dalla Warner, quindi insomma una etichetta niente male, una major che comunque la sta supervisionando, quindi siamo sicuramente certi che insomma
0: che presto non sarà più indie.
1: Che non sarà più indie. Vabbè, passiamo alla prossima selezione musicale. Dopo Quando con Elena Camo abbiamo Musa, sì, proprio così, con Scrigno Nero.

0: Musa, scrigno nero.
1: Lo sa che Musa era il titolo proprio di Marina Rey di un suo album?
0: Sì,
1: quindi oggi ritorna Aleggia Marina Rey.
0: Però non l'abbiamo in programma.
1: No, non è in programma, però insomma volevo.
0: Riecheggia.
1: Sì, esatto, volevo così far sfoggio della mia cultura musicale.
0: Spirito,
1: che
0: lo
1: è proprio
0: spirito di Marina Rey è qui nell'aria.
1: Sì, esatto, chissà perché. Allora, lei invece si chiama Marina Pagliai, in arte Musa, è una cantautrice italiana nata a Firenze proprio il 14 luglio 1998. Quindi no, mi è venuta anche così in testa la Rivoluzione Francese, che è stata il 14 luglio, quando era 1800, esatto, che potrei sbagliare. Allora, sorvoliamo. Invece raccontiamo qualcosa di più di Martina Pagliai, ovvero sia Musa, che ha una manciata di singoli al suo attivo, ha partecipato anche a Sanremo Trend, a Voice for Europe e poi ad altri contesti famosi come Jesu Pazzo Music Festival, dedicata a Pino Daniele, e tante altre, insomma. Scrigno nero rappresenta il nuovo capitolo per lei, visto che ci avviciniamo all'estate, ormai si scadono i motori e si preparano i dischi per l'estate, ovviamente.
0: Almeno chissà cosa... speriamo che arrivi quest'estate,
1: esatto,
0: perché non posso più di questo freddo.
1: E chissà cosa bolle in pentola anche per gli artisti più famosi, insomma, siamo veramente curiosi. Nel frattempo ci accontentiamo dell'Eurovision Song Contest, che abbiamo sentito così, insomma, alla veloce.
0: Sentito.
1: Io ho sentito, lei non ha sentito proprio niente?
0: Zero.
1: Io ti favo per la Grecia, comunque, si sappia, perché mi sembrava una bella canzone, oltre che ovviamente al nostro concorrente
0: Salda
1: italiano,
0: Vinci.
1: Certo.
0: Ma torniamo alla nostra indipendente, Paoletti.
1: Torniamo a noi, intanto voglio salutare Ricky dalla Sicilia.
0: Allora io saluto Luigi dalla Lombardia.
1: E poi voglio salutare Maria Rosa da Gorizia anche, quindi siamo un po' al nord, un po' al sud.
0: E io saluto Simone dell'Emilia Romagna.
1: E poi vediamo chi possiamo avere. Io
0: Paoletti, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti. E a questo punto abbiamo, dopo Musa, Ilenia Suffredini con due F e una D, Ilenia Suffredini, che ci presenta questa, Tu mi mandi in hype. Ascoltiamo. Stavo

0: Molto musicale questo brano di Linea su Fredini. Tu mi mandi in hype. Cosa vuol dire, Paoletti? Mi
1: delusi. In hype non lo so. Tu mi mandi, non credo vado nel pallone, Google, però facci il giovane. Esatto, facci il giovane anche lei con questo linguaggio. Vadi a vedere cos'è l'hype. Dunque, lei una ragazza giovane che promette bene. Infatti ha iniziato con, pensate un po', Baby Voice 2014, praticamente Castrocaro dei piccoli, vincendo, e poi All Together Now su Canale 5 nel 2019, l'avete visto anche su Rai 1, poi in diversi premi tra cui Area Sanremo, e non ultimo lei ha condiviso il palco con artisti di primo piano come Albano, come Diodato, Lorietta Berti, ancora Marco Masini, Rita Pavone e tanti tanti altri, e aiutata da maestro Adriano Pennino per la composizione appunto del suo nuovo brano, che dire, che ci è piaciuto molto e non potevamo non suonarlo, perché insomma è proprio una canzone estiva, ha una bella voce e ci è piaciuta e quindi l'abbiamo selezionata.
0: Bravo Paoletti. Mentre invece essere, mandare in hype o essere in hype nel linguaggio, sì, dei social network, quindi molto moderno, significa essere al centro dell'attenzione o delle aspettative del pubblico.
1: Ah ok, beh, del resto questo termine l'abbiamo già sentito, ascoltato con i Pinguini Tattici, vero, regia?
0: Perbacco.
1: E a questo punto invece ritorniamo negli anni 80, diciamo che una voce dagli anni 80 arriva ai giorni nostri. Stiamo parlando di Andrea Chimenti con un featuring con Ermanno Giovanardi, questo brano che ci presenta, regia?
0: Si chiama Yuri.

scuoti la luna, Yuri, che poi cadono le stelle, l'universo si sbriciola.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi
1: Easy Pop.
0: Conduce in studio
1: Franco Paoletti.
2: Regia del Bolognese Volante.

0: stavo aspettando il suo cenno. Posso?
1: Vadi.
0: E allora eccoci rientrati in studio dopo il piccolo break pubblicitario e poi insomma puntata numero 20 di domenica 17 maggio 2026. Easy Pop, musica indipendente ovviamente per menti libere, riparte questa seconda parte con un personaggio che avevamo già conosciuto tempo addietro, perché una manciata di singoli li ha così licenziati, diciamo così, e adesso arriva a un nuovo che è una anteprima del nuovo album che uscirà proprio a giugno e quindi per l'estate. Lui si chiama Canestri con la K, questo giovane ragazzino ci presenta il suo nuovo singolo dal titolo Arcobaleni.
1: Ascoltiamo questi arcobaleni proposti da Canestri.

0: E allora Paoletti,
1: eccoci qua. Eccoci qua con Arcobaleni, lui è Canestri K con la K, mi raccomando, Canestri, se lo cercate in rete. Questo personaggio ha praticamente iniziato a suonare dall'adolescenza con le prime band punk rock di provincia e poi piano piano, insomma, è riuscito ad arrivare, insomma, a una vera e propria uscita discografica. Canestri, quindi pseudonimo di Matteo Manzoni, è un cantante che arriva dalle Marche, cresciuto tra appunto il reverbero delle chitarre distorte e anche i campi di basket, perché lui è anche un grande sportivo. Di lui ne avevamo già parlato tempo addietro con dei altri singoli che sono andati molto bene in così sui social. Questo è il nuovo per l'etichetta Matilde Dischi, quindi un'etichetta importante per quanto riguarda la musica indipendente.

0: splendente. Come sempre dico, fioriranno, vero, le rose?
1: Un ascoltatore ha detto che lei lo dice troppe volte.
0: E allora non lo dico
1: eviterei.
0: Più. Evitiamo. Allora, a questo punto invece vogliamo passare alla prossima selezione musicale con Stefano Quinto, Sempre Noi. Quante volte?

0: Stefano Quinto lo potrei quasi quasi inserire nella compilation dance.
1: Mi è piaciuto molto, in realtà in arte è Stefan Quinto, ovvero sia Stefano già Quinto, il suo nome e cognome. Nasce a Modugno in provincia di Bari nel 1995 e insomma ha tanta esperienza già alle spalle, un cantautore polistrumentista pugliese, tra l'altro laureato al conservatorio di Matera, sì, jazz, percussioni e che dire, che ha già fatto diverse incisioni e ha anche insomma ha fatto diversi concorsi per quanto riguarda la famosa gavetta, ha scritto anche per altri personaggi, arrivando insomma nel 2025 alle selezioni finali del Festival di Castrocaro, presentando il singolo Come va, va. La sua musica è autentica, è molto pop, però studiato, è molto così raffinato, ci è piaciuto molto, e anche la voce insomma molto coinvolgente, abbiamo deciso di suonarla perché insomma ci è piaciuta molto, sì sì sì. La prossima, ho bisogno di lei, regia.
0: La prossima è un controllo del computer tra i più famosi, Control più Z, solo amore. Ascoltiamo.

0: proiettati negli anni 80 in pratica con questo brano dei Control Z.
1: Assolutamente sì, Control Z sono una alternative rock band di Bari, attiva però dal 2020 più o meno, frutto della creatività di Claudio Salvucci, che è anche alle voce e ai testi. Una sorta di Negramaro molto più carichi, molto più diciamo così aggressiva. Sono 4 anni in cui la band ha sviluppato un sound molto molto personale, molto alternative rock, hard rock, oserei dire un po' grunge, ma anche non disdegna un po' il rap e l'hardcore, per questo sound molto indie che abbiamo deciso di così inserire. Tra l'altro anche il testo è molto molto carino e come dire anche profondo, quindi spazio anche al rock energico, insomma, perché noi ascoltiamo anche rock in questa emittente, insomma, ne è la prova provata. Bene, a questo punto velocemente la prossima, abbiamo i Roxy B, regia,
0: no,
1: con...
0: è una cantante,
1: è una cantante, chi sì. Abbiamo
0: Roxy B,
1: Roxy B è una cantante,
0: sì,
1: giusto,
0: sì.
1: La forza che vale, noi ascoltiamo questa selezione musicale e poi la commentiamo insieme.

0: direi che è molto bello.
1: Molto particolare, vero? Sì, è così. Per questa Roxy B, io conoscevo Jenny B, e invece questa è Roxy B, una cantante di origine abruzzese, però milanese d'adozione, in quanto è lì, no, che c'è il fulcro della musica. Voce ruvida e sensuale, però, che fa del pop sofisticato la sua lancia. In effetti
0: è veramente sofisticated
1: è
0: music.
1: Molto brava, e infatti lei è un amante del, come dire, delle sonorità jazz, blues, soul, della bossa nova, e che dire, che effettivamente ha studiato proprio questo genere musicale e ama, insomma, interpreti come Riccardo Cocciante, Patti Pravo, Mina, e si è appunto sentito. Sono diversi anni sulla breccia che c'ha, che insomma, che sta lavorando per un posto al sole, diversi suoi singoli, questo è il suo nuovo che ci è piaciuto molto, insomma, come alternativa a Mina, no? Che manca tanto. Devo dire che questo reverbero di Mina c'è. Complimenti a Roxy B. La prossima selezione musicale si intitola La tentazione di esistere per Varanasi.
0: Ah, sentiamo Varanasi.
1: Ascoltiamo.

0: Bello anche questo brano dei Varanasi, mi piace.
1: Assolutamente,
0: mi piace.
1: Sì, nascono dalle ceneri di un ulteriore gruppo che appunto si è sciolto nel 2018-19. Stiamo parlando dei Japan Suicide, e da questa esperienza nasce appunto Varanasi, questa nuova band influenza ovviamente degli anni 80, della New Wave anni 80, con praticamente sfumature di New Wave e non solo, e dark anche un po', così vogliamo dire. La voce è sempre quella, insomma, riconoscibilissima, di Stefano Bellerba, e questo insomma è il loro singolo che è estratto da un nuovo EP, e che dire, che è, insomma, ci è piaciuto molto e l'abbiamo voluto suonarli qui. Varanasi quindi con La tentazione di esistere. La prossima, regia.
0: Allora, sesto brano di questa seconda parte di questa puntata numero 20.
1: Siamo agli sgoccioli.
0: San Lorenzo, Occhi color mare.

0: San Lorenzo, Occhi color mare. Carino molto, anche questo brano.
1: Molto interessante.
0: Molto orecchiabile, molto easy pop.
1: Sì, allora lui è giovanissimo e insomma ha cominciato la gavetta, diciamo, da piccolo, studiando pianoforte, e poi piano piano si è dato alla voce, quindi al canto, e si sono accorti di lui, insomma, diversi personaggi, tra cui Beppe Vessicchio, che praticamente lo ha aiutato, diciamo, a formare, insomma, la sua personalità, e come dire, lo ha aiutato a formare un piccolo progetto, e questo infatti è il suo primo singolo distribuito niente proprio di meno che dalla Virgin Music Group, quindi sicuramente, insomma, da tenere sott'occhio se anche la Virgin Records lo ha messo sotto contratto. In arte San Lorenzo si chiama in realtà Lorenzo dell'Orso, e poi è giovanissimo, perché classe 2006, è nato a Pescara, quindi 20 a 20 anni, e gli auguriamo veramente tanta tanta fortuna, perché la voce c'è, diciamo, anche il progetto mi sembra molto quadrato, che dire, che è interessante,
0: però gli auguriamo ogni bene.
1: Perfetto, detto ciò, regia, siamo già alla settima canzone, ahimè, sì, quindi dobbiamo sbaraccare.
0: Certo, siamo al proseguimento della programmazione di Radio Zapatico.
1: Certo.
0: Abbiamo ora una canzone che è tipica della nostra trasmissione, Matisse, che ci canta È domenica.
1: Eh sì, è proprio così, è domenica.

0: Un nuovo cantautore, chissà, chi lo sa, lui è veramente giovanissimo perché insomma non ha neanche 20 anni e domenica nasce praticamente nella primavera del 2025, ci ha raccontato l'artista, che è calabrese, un artista calabrese, e questo è il suo nuovo singolo per l'estate che arriva. E devo dire che è prodotto da una firma di, insomma, di rilievo, quello di Gio Santelli, che ha curato le musiche e anche gli arrangiamenti. E questo è, insomma, è una domenica mattina vista con gli occhi di un giovane cantautore, che dire, ci è piaciuta e quindi l'abbiamo suonata qui all'interno di Easy Pop. E ahimè, come tutte le belle cose, anche noi insomma terminiamo qui, vero regia?
1: Terminiamo già. E come? Allora si, io comincio quell'ora. Con i saluti, saluto Luigi di Milano, Mary di Gorizia, Simone qui dell'Emilia Romagna, Ricky di Palermo, Marzia di Gorizia pure, e Paolo qui di Bologna.
0: Perfetto, sono tanti, insomma, coloro che si sono fatti vivi.
1: Stefania, la nostra ascoltatrice preferita.
0: Ah, per antonomasia, assolutamente. Io veramente ogni volta che l'incrocio praticamente sono in imbarazzo, perché mi tratta come un VIP e in realtà, insomma, siamo fra amici, ecco. Allora, finisce qui, si conclude la nostra puntata settimanale di nuovi suoni indipendenti, cosa succede nella musica italiana. E non ringrazio prima di noi, ci ha preceduto Riccardo Platone, che ci ha dato altri suoni, e i suoni proseguono ovviamente sempre sulle frequenze dei 103 e

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Nistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
0: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it. Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: 1946 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucali.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Corrispondenze. Lettere, biglietti e telegrammi per celebrare scambi indimenticabili. A cura di Dani Coraucci.

Tre volte al mio respiro dissi addio e per tre volte non mi volle lasciare, ma cercò di agitare il debole ventaglio che l'acqua si sforzava di fermare. Buon pomeriggio a tutti, bentornati all'ascolto di Corrispondenze. Queste parole sono di Emily Dickinson. È il suo modo di dire addio. Ebbene, le lettere di oggi, che di solito accorciano le distanze, tante volte le annullano, in questo caso sono lettere di distacco, di allontanamento, provvisorio o per sempre. Corrispondenze oggi dedica la puntata a lettere di addio.

La prima lettera di oggi è stata scritta da Salvatore Quasimodo a Maria Cumani. Lei incontra Salvatore quando il poeta è ormai quasi quarantenne. È sposato con una figlia avuta da un'altra donna. Con l'artista e danzatrice la relazione è diversa. E quando lui rimane vedovo si sposano, è il 1948, hanno anche un figlio, Alessandro, e poi lavorano insieme, si ispirano a vicenda, ma piano piano si allontanano, anche a causa dell'infedeltà di lui. La separazione definitiva avviene nel 1960 e questa è la lettera che lui scrive il 14 aprile alle ore 18 alla sua Pucci. Cara Pucci, non si tratta di braccare o meno. Tu fuggi più dell'aria leggera, ma non voglio costringerti né fuori dalla tua solitudine né affondarti in un diabolico gorgo che non lascia un po' della sua anima ogni giorno in qualche luogo. E tu ed io vorremmo sottrarci a questa comune sorte. O forse tu sola vedi in te stessa chiaramente oggi e credi che la mia vita sia passata e passi tra le dolci e armoniose curve dei campi elisi. Dolore più dolore anche per me. Dicevo che non ti bracco, ma ti volevo, semmai, fermare sul filo di una decisione precipitata. Qui non c'è gioco che valga. Una volta usciti da un modo di vita, non c'è possibilità di ritorni, nemmeno per me. Le tue ragioni di sofferenza si sommano a quelle di tante altre anime, umili o orgogliose che siano. Tu pensi che ti si voglia tendere un laccio. I lupi sono morti da un pezzo nelle selve nevose e gli agnelli sono aumentati e con essi è aumentato il pianto del mondo. L'ironia non serve e nemmeno l'insulto, nemmeno l'orgoglio, e tu non conosci la solitudine. La solitudine che hai avuta è appena un'ombra

0: Silenzio che si fa intorno a noi quando non c'è più nessuno che ci aspetta dietro una porta chiusa. Firmato Salvatore Quasimodo.
1: Si sbagliava se poi...
2: Senti, tu chi amministri oltre lui?
1: Io ho svariati, interessanti artisti. Mettiamo un magnifico buon suonatore di xilofono cieco e ho un'esclusiva con un pappagallo che canta, devo essere me. E ho dei deliziosi strozzapalloni, sai, interessanti.
2: E nessun grande nome?
1: Io ho scoperto certi artisti che sono arrivati a cose migliori.
2: Sì, ma ti lasciano tutti, vero? Ma com'è?
1: Io ho una teoria personale, sai, grazie. Io credo che la ragione è che si montano la testa, mi capisci? E la gente preferisce scordarsi i suoi inizi, allora bene, ti pianta.
2: Sì, però in qualcosa devi sbagliare se ti piantano tutti.
1: No, in cosa sbaglio? Io li trovo, io li scopro, io gli do il soffio vitale e se ne vanno, e senza un'ombra di rimorso, non il minimo senso di colpa, così mi piantano.
2: Rimorso? Cosa c'entra il rimorso? Quelli trovano qualcosa di meglio e la chiappano. Che c'entra il rimorso?
1: Ma che dici? Il rimorso è importante, è tutto il senso di colpa, sennò puoi essere capace di cose tremende, capisci? È importantissimo il rimorso, io lo sento continuamente e non ho mai fatto niente, sai. Il mio rabbino Perstein diceva, siamo tutti in colpa agli occhi di Dio.
2: Tu ci credi in Dio?
1: No, però mi ci sento in colpa.
0: Il film che ci accompagna nelle corrispondenze di oggi è proprio malinconico come un addio. Ed è anche un congedarsi da un mondo che non esiste più. Il film, avrete già riconosciuto di chi è di Woody Allen, si chiama Broadway Danny Rose del 1984 e narra le vicende professionali e affettive di un modesto impresario teatrale di Broadway che si snodano tra cocenti delusioni, perenni insuccessi e tanti addii. Anche la prossima lettera è un congedo, ma diciamo forzato. È stata scritta da García Lorca nel 1936 a Juan Ramírez de Lucas, che era il suo grande amore. Federico venne catturato e fucilato il 19 agosto del 1936 dalle milizie franchiste. Il rischio per lui era chiaro già da un po', ma il poeta aveva deciso di non partire per il Messico perché il suo amante, appena 19enne, non avrebbe potuto lasciare il paese senza il consenso dei genitori. E proprio a lui, il biondo, talmente bello che non si riesce a guardare, Federico scrisse, proprio a lui scrisse la sua ultima lettera, avvolta nel profumo di un gelsomino. E questo è quello che gli disse: mio caro Juanito, ho ricevuto la tua lettera che, pur essendo triste, mi ha rallegrato perché mi ha fatto avere tue notizie. Per prima cosa voglio dirti che, siccome hai talento, è con il talento che devi gestire la spiacevole faccenda di tuo padre. Non appartiene alla tua generazione ed è del tutto normale non solo che non ti capisca, ma che anzi la pensi in modo del tutto diverso. È da anni e anni che si aggrappa a idee e norme contrarie alle tue ed è naturale che si scontri con te. Una persona ottusa potrebbe gettare altra legna sul fuoco. Io, invece, voglio darti acqua per quel fuoco e fiori per la tua bruciatura. Juan, ti chiedo, per l'amore di Dio, di sopportare tuo padre e di fargli capire con la dolcezza e il silenzio che si sta sbagliando nei tuoi confronti. Se qualche canaglia o incosciente gli ha riportato delle calunnie su di te, devi fargli capire che si tratta di menzogne, ma non devi mostrarti adirato nei suoi confronti. Scegli piuttosto un atteggiamento di grande dignità. finché lui non uscirà da questo annebbiamento. Abbi fede in te, nessuno sconforto, sii forte, amico mio, e leggi e studia e pensa che la tempesta che stai attraversando servirà soltanto ad arricchire il tuo spirito. Penso tanto a te, e tu lo sai senza bisogno che te lo ribadisca, ma in silenzio e tra le righe devi leggere tutto il mio affetto e tutta la tenerezza che c'è per te nel mio cuore. Ho un'unica ossessione, ed è che vorrei metterti in testa il tipo di atteggiamento che devi avere, pieno di forza e di astuzia, per controbattere a quello sbagliato di tuo padre che tu devi orientare con talento, integrità e rispetto. Conta sempre su di me. Io sono il tuo migliore amico e ti chiedo di essere diplomatico e di non lasciarti trasportare dalla corrente. Devi tornare a ridere, Juan. Anche a me sono successe cose molto spiacevoli, per non dire terribili, ma le ho schivate con grazia. Non farti prendere dalla tristezza, hai tante cose, e il mondo, anche se ci vedesse, è bello. Sai quanto bene ti voglio, ed è per questo che ti consiglio prudenza e buone maniere. Smettila di disperarti, la disperazione dei deboli, e tu devi sempre ricordarti che sei un vero uomo. Parlami dei tuoi progetti. Io ho ripreso adesso a lavorare, sono pieno di entusiasmo e ben disposto a dispensarti consigli. Sono alla Herta, da me. Il 18 è il mio onomastico. Scrivimi in fretta e, santo cielo, cerca di essere contento, chicchiricchi. Arriva. Firmato Federico Garcia Lorca.
1: Non ha mai preso una lezione, no, autodidatta. L'anno prossimo, mi sente Dio, lei sarà alla Carnegie Hall. Ma a te, te la lascio prendere ora, al vecchio prezzo, ok? Che qualsiasi cosa puoi darmi, qualsiasi cifra, figli.
3: Io me la ricordo, quella signora che suonava i bicchieri.
4: In vita vostra non avete mai visto numeri così. E lui, poveraccio, si spaccava in quattro per i suoi artisti. Se lui credeva in qualcuno, ci metteva anche l'anima.
5: Vieni, la mia partner vuole che inizi con il bassotto, però io penso che dovrei iniziare con il cigno o la giraffa. Il cigno è carino, affascina il pubblico. O un animaletto di questo tipo.
1: Forse la tua partner ha ragione, dovresti iniziare col bassotto e poi arrivare in crescendo alla giraffa. Dovresti chiudere con la giraffa, hai il massimo d'impatto.
5: Davvero?
1: Se seguite i miei consigli, io credo che diventerete il più grande numero di strozzapalloni di ogni tempo. Davvero, perché non vi ci vedo a strozzare quei palloni in localucci. E se voi ascoltate me, strozzerete nelle università, nelle facoltà, e andrete a fare la vostra lumaca e l'elefante a Broadway. Mi spiego? Ma la cosa da ricordare prima di entrare in scena, dovete guardarvi allo specchio e dovete dire le tre S. Star, sorrido, sfondo, ok?
6: Star, sorrido, sfondo.
0: Gli assistiti di Danny Rose sono un patetico, sparuto gruppo di artisti destinati certamente a rimanere nell'ombra, legati però da un'amicizia che accomuna gli sfortunati. Danny Rose riesce a mantenere intatte la sua purezza, la sua ingenuità, e confeziona questo film in equilibrio tra comicità e malinconia. Nella prossima lettera c'è qualcosa di più della malinconia, una vera e propria disperazione. La scrive il poeta Dylan Thomas alla sua Caitlin. È gennaio o anche febbraio del 1951. Dylan Thomas, poeta vulcanico, gran bevitore, incontra la sua Caitlin in un pub di Londra. È il 1936, lui ha 21 anni, lei è più grande di lui di 10 mesi. Anche qui siamo in presenza di una ballerina, per metà francese e per metà irlandese. Ma si dice che gli abbia presentati il pittore Augustus John, che allora era l'amante di Caitlin, e che tra lui e il poeta ci sarebbe stata subito una rissa. Comunque sia, loro si sposano nel 1937, ma è una relazione molto passionale e piuttosto violenta, instabile. Lui poi ha altre relazioni e, nonostante il grande successo letterario, rimane sempre povero, tanto che lei a un certo punto, con i tre figli che hanno avuto, lo lascia. Si rivedranno, ma poi nel 1953, appena prima di morire, Dylan Thomas sarà con un'altra donna. E comunque questa è la lettera che gli scrive dall'Iran. Caitlin cara, la tua lettera, come era nelle sue intenzioni, mi ha fatto desiderare di morire, dopo averla letta tante volte da conoscere ogni dolore a memoria. Non pensavo di poter tirare avanti questi giorni e queste notti. Solo, per sempre solo. Ora lo so benissimo, con la mia solitudine. E sapendo che tu, lontana un mondo e una vita, non mi ami più o non mi vuoi più. Alla fine della tua lettera fredda e ostile hai scritto: con tutto il mio affetto, Caitlin. Oh, potevi risparmiarti l'ironia. Ma l'animale maledetto continua a tirare avanti comunque. Ora vago per queste giornate in una sorta di disperazione muta e cieca, e lentamente ogni giorno finisce. Sono le notti che temo di più, quando la disperazione si infrange, non è più muta e cieca e sono solo me stesso nel buio. Sono semplicemente solo in una camera sconosciuta, in una città straniera, in un paese oscurantista, senza nessuna maschera, e piango come uno scemo. Ieri notte ti ho vista sorridermi felice come facevi mille anni fa, e allora ho ululato come gli sciacalli qui fuori. Poi al mattino era lo stesso, camminavo disperato, gelato nel deserto, e fra l'altro era un deserto vero, i cammelli altezzosi, le iene ridenti. Oh, sto scrivendo questa lettera, forse l'ultima, prima di andare a letto in un albergo pieno di bruti. Se solo non dovessi andare a letto, nessuno in questa sala, per scrivere con la radio che blatera in persiano, vede in me qualcosa che non va. Sono solo un piccolo straniero panciuto che scrive una lettera amorosa e felice alla mogliettina che aspetta a casa. Cristo, se sapessero che la donna a cui scrivo non ha più bisogno di me, ha chiuso il cuore e il corpo contro di me, anche se lei è tutta la mia vita. Io non posso vivere senza di te e non ho nessuna intenzione di farlo. Torno in aereo da Teheran a Londra, quasi sicuramente il 14 febbraio. Ti telegraferò da Teheran il mio orario di arrivo. Prima che ci salutassimo, hai detto che al mio ritorno saresti venuta a Londra a prendermi. Immagino che ora non vorrai più. Se è così, ah, per piacere, lasciami. Non è chiedere molto. Non tornerò finché non saprò che mi vuoi, non come inetto pagatore di conti, ma come me stesso per te. Se non sarai a Londra ad aspettarmi, telefonerò ai McAlpin, e se da loro non ci sarà un messaggio tuo, saprò che tutto è finito. È tremendo scrivere queste cose a tanta distanza da te. Fra qualche minuto andrò a letto e mi coricherò pensando a te. La camera conosce bene il tuo nome, come molte altre camere di questo paese. Dico: Caitlin, Caitlin, e tu arrivi volando da me, chiara e bella, finché i miei occhi non si appannano e scompari. Ti amo. Oh tesoro Cat, ti amo. Firmato Dylan.
2: Sai che farei in questa stanza?
1: Cosa?
2: La farei più di un colore, ecco, più vivace, un po'. La farei rosa.
1: Rosa?
2: Sì, sai, la devi ravvivare con un po' di rosa, con forse delle strisce dorate e con qualche stoffa, sai, con qualche bel cuscinone sul viola e forse un po' di incenso.
1: Che vuoi farne? Un bordello turco? Io ci vivo qui, cara.
2: No, sto dicendo sul
1: che
2: serio.
1: Pensi che ci debba
2: c'è
1: fare?
2: C'è bisogno di riscaldarla e magari con qualche mobile in bambù. Bambù! Volevo sempre fare una stanza in bambù, con qualche pelle di zebra.
1: Dici sul serio?
2: Perché no? Eccitante.
1: Sì, insomma, quello che dice è di creare un'atmosfera tropicale, non è vero?
2: Sì, sì.
1: Sai, è strano perché in fondo a me piace il bambù.
2: Davvero?
1: Sì, mi fa...
2: Pensa con qualche rampicante, uh-huh. Magari con un
1: sì,
2: carinissimo piastrellato.
1: Lo vedo, mobili di bambù. È molto, sì. Molto bello, molto drammatico. Tu sei portata per il dramma.
2: Davvero? Davvero lo credi?
1: E come? Sembri sorpresa.
2: Beh, sai, non era mai piaciuta a nessuno la mia idea della giungla africana.
1: Ma è grandioso.
2: Io l'ho sempre avuto questo sogno. Tu sei il primo a cui è piaciuta.
1: Ma certo, tu, io sai, io ci scommetto che sei piena di buone idee, ma sai che ti manca? Ti manca la sicurezza.
2: Sì.
1: Non hai fiducia in te stessa,
2: lo so, è il mio grosso problema come arredatrice, non ho la sicurezza.
1: Certo, è come per tutti i miei artisti, se amministrassi te ti sistemerei in 448.
0: Insieme a Woody Allen c'è Mia Farrow. Tra l'altro qui è in una veste davvero inusuale. Ha grandi occhiali scuri che indossa sempre per tutto il film, una capigliatura bionda monumentale, è davvero splendida. Il film è girato in bianco e nero, punta, come vi dicevo, tutto sulla dolcezza di un protagonista sfortunato ma leale, punito regolarmente da artisti mediocri, da lui lanciati, i quali, una volta raggiunto il successo, lo mollano in favore di impresari più quotati. Quindi una vita costante di addio, ma c'è anche un sorriso di fondo, quello che lui diceva delle tre S: sorriso, sfondo, star.

purtroppo qui. Giosuè Carducci non sorride tanto mentre scrive una lettera ad Annie Vivanti. Siamo nel 21 agosto del 1898. Lui la conosce e se ne innamora subito, anzi scrive una prefazione al volume di poesie di lei, aprendole addirittura le strade del successo letterario. Ma due anni dopo la donna si sposa proprio con la benedizione del poeta e si stabilisce a New York. Nell'estate del 1898 Giosuè Carducci scrive una poesia in cui lui, diciamo, assume la parte dell'orco, che del resto era un soprannome che gli aveva dato proprio Annie, accusato dalle ninfe di aver divorato la loro sorella più bella. Ed ecco la lettera. Dolce amica, duolmi che il selvaggio mi ti porta via, ma tu torni a chi ti ama e io resto ad avvezzarmi, a invecchiare e morire. Duolmi che mi par di vederti in strettezze e io non so come sovvenire per mancanza di mezzi ora e per mancanza di tempo. Mi dà speranza la prontezza del tuo spirito. Se occorre, serviti fino al segno discreto della mia possibilità, del mio nome. Duolmi che tu non sei qui, dove il paese è bellissimo. Ti ricordano anche i luoghi. Su per la valle, le fate, le ninfe, dalle foreste, dai prati, dalle cascate, dalle cime vaporose, chiedevano: «Orco, che hai fatto di nostra sorella? L'hai tu divorata?» «No, temibili fate, no, soavi ninfe, lo giuro. Ella è volata via dalla mia presenza, ma è tutta viva nella mia vita. E io me ne vo per il mondo con la mia grande malinconia, con la immagine sua dinanzi agli occhi, che mi arde con la sua voce, nel cuore che mi ammalia. Ecco, voi tutte mi parete e siete lei sola». Quanto caldo avrei sofferto in Milano. Hai fatto tutto, hai dimenticato nulla. I brillanti al Monte di Pietà, i contratti col Praga, i debiti con la signora Meiani. Grazie della fotografia in pallone. Piccola Annie, la paura t'ha diminuita, direi striminzita. Ma che hai fatto delle altre mie fotografie? Tu pigli tutto per te. Tu non fai mai le parti, tu non rendi mai niente. Brutto vizio. Addio, oh eroicamente amata, alla vita o alla morte. Firmato Giosuè Carducci.

La puntata di Corrispondenze si conclude qui. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Il nostro non è un vero addio. Sempre domenica 16:30. Vi ricordo che ci sono tutti i podcast della trasmissione recuperabili sulla piattaforma di Spreaker, dal sito della nostra radio o nella pagina Corrispondenze di Facebook. Vi lascio con un brano dolce, malinconico. Io loro li adoro, sono il gruppo americano Real Estate. Il brano si chiama Say No More, cioè non più. Per noi il non più è solo per oggi, quindi vi auguro una splendida domenica. Rimanete sintonizzati sulla nostra radio. Ciao a tutti da Dani Coraucci.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub di Rerien, via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.

0: but it bears repeating now.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
3: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisanlazzaro.it.
4: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
5: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo, spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti, appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo, dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

0: e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro Edu Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Oggi in conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e vi porto con me dalle mie parti a Venezia. E lo faccio di nuovo, perché chi ci ha seguito anche domenica scorsa lo saprà. Siamo state a Venezia per incontrare Giulia Ribaudo e Federica Valerio, volontarie dell'associazione Closer, che lavora all'interno del carcere della Giudecca, uno dei tre carceri femminili in tutta Italia. Lascio quindi a loro la parola per la seconda parte dell'intervista.
2: Il carcere femminile di Venezia è prettamente femminile, cioè non è una sezione di un carcere maschile, è tutto l'istituto femminile. E,
3: è uno dei tre.
2: Ed è uno dei tre in tutta Italia. In più c'ha delle ulteriori specificità. È dentro un'isola, quindi è a Venezia e dentro un'isola di Venezia che è la Giudecca. E poi ha un'ulteriore specificità. È all'interno di una struttura che era un ex convento. E un convento che in realtà ospitava storicamente le cattive ragazze di Venezia, cioè quelle che erano appunto diciamo diventate giovani madri oppure prostitute, erano quelle a cui la condotta doveva essere in qualche modo rimessa in bolla. E quindi l'istituto, nel momento in cui è diventato effettivamente sotto il Ministero della Giustizia, con la polizia penitenziaria, eccetera, ha in qualche modo assorbito una serie di valori che esistevano già all'interno dell'istituto. Dico valori perché, nonostante potremmo metterli in discussione in quanto valori di stampo cattolico, no? Perché era comunque un convento e c'era un'idea, no? Di redenzione delle donne cattive. Però in realtà, per come l'amministrazione aveva interpretato appunto alcune abitudini che c'erano all'interno, sono diventate effettivamente dei valori per le donne ristrette, ma anche per la città stessa, ovvero è stato mantenuto la necessità di dover lavorare all'interno e un lavoro che dovesse essere diciamo il punto di incontro anche con la società esterna, quindi per esempio l'orto che c'è all'interno del carcere femminile è un orto che permette alle donne di lavorare e di imparare anche insomma, un mestiere, però allo stesso tempo è un orto che mette a disposizione quello che produce anche per l'esterno, no? Quindi in qualche modo questo è stato un qualcosa di positivo e che ha contraddistinto l'istituto. Un altro diciamo valore che è stato mantenuto all'interno è stato come vedere l'istituto come una sorta di comunità in qualche modo, che doveva in qualche modo autosostenersi, no? Sempre la prima amministrazione hanno sfruttato un po' questa concezione, per cui anche la vita delle donne era condizionata anche da delle decisioni che erano prese insieme, per esempio in una comunità che era bilanciata tra detenute ma anche detenenti, con l'idea che si era insieme a vivere quello spazio. E questa cosa è stata in qualche modo messa in atto per tanti anni dentro alla Giudecca, e quando noi siamo entrati nel 2016 questa cosa era evidente. Tra l'altro un elemento anche importante perché queste pratiche fossero effettivamente state sviluppate nel tempo è anche il fatto che dentro in Giudecca passavano delle donne che avevano delle pene anche lunghe, quindi anche con una cultura media un pochino più sviluppata, diciamo, e soprattutto sono passate anche delle detenute politiche, che quindi il valore dell'assemblea lo percepivano come effettivamente anche una forma di diritto, no? E di momento necessario affinché ci fosse uno sviluppo anche di responsabilità delle donne. E purtroppo, secondo me, non a causa soltanto delle amministrazioni che si sono poi susseguite, sicuramente c'è un cambio direzionale, eccetera, però anche un cambio di popolazione detenuta, che credo si veda in Giudecca, ma che possiamo in qualche modo anche rivedere a livello nazionale. Cioè, in carcere entrano anche persone che purtroppo anche il loro percorso, diciamo, legato all'illegalità è dovuto da un contesto culturale molto basso, e quindi anche tutti questi momenti anche di valore, come il lavoro, come il momento di assemblea, eccetera, eccetera, come dire, hanno fatto fatica a prendere poi piede in una comunità che effettivamente non era neanche troppo pronta. E questo, tra l'altro, rispecchia, credo, ancora una volta quello che accade fuori, cioè la dimensione collettiva non è sentita fuori, e è lampante che non si senta neanche all'interno, e i problemi sono delle singole persone, non sono più condivise, ed è un gran peccato, perché appunto questa premessa era per dire che la dimensione del carcere a Giudecca è una dimensione piccola, ristretta, su cui tutte queste pratiche potevano essere effettivamente produrre un qualcosa di positivo, nonostante essere sempre inserite nel contesto carcere, eccetera. E perché si tratta di una novantina di donne, la capienza massima è 111-112, quindi è veramente una piccola comunità di un villaggio potenzialmente, ecco. E in questo momento la detenzione femminile, che cioè le donne in detenzione che incontriamo sono, cioè, mi permetto di dire, veramente delle povere donne, cioè, che hanno avuto effettivamente meno opportunità di noi, a partire dall'accesso alla scuola, e non si tratta soltanto di, per esempio, straniere o immigrate, ma anche di donne che semplicemente sono nate e cresciute in contesti familiari molto, molto poveri, inteso di non economico anche sicuramente, ma in cui appunto il valore di studiare non esiste, purtroppo la popolazione è composta da un sacco di tossicodipendenti, molto molto giovani, cioè rispetto anche a quando siamo entrati nel 2016, le ragazze sono veramente molto molto giovani, e anche là che fanno fatica anche a interpretare anche quali sono i loro diritti, no? In qualche modo, che hanno forse per la prima volta in carcere l'accesso a determinati servizi, tra l'altro. Quindi io sinceramente, per descrivere le donne che incontro e che cosa incontriamo dentro in carcere, io vedo una grande forma di svantaggio rispetto a quello che io ho visto in tutta la mia vita. E non voglio portare un discorso pietistico assolutamente, però è un dato di fatto che c'è una grandissima carenza di opportunità, e purtroppo non è il caso della Giudecca totalmente, è una carenza di opportunità che tante volte anche dentro gli istituti poi si ripercuote, no? Quindi è semplicemente un continuare a non avere opportunità abbastanza sufficienti per poter capire cosa è giusto, cosa è sbagliato, perché si tratta davvero di tante volte avere un'ignoranza tale per non avere la consapevolezza che c'è una causa e un effetto sulle cose. Uno dei sogni che avevo avuto all'inizio di Closer era fare un corso di logica, per esempio, perché sembra veramente che l'intersecazione tra persone non sia, come dire, vista come effettivamente un insieme che può creare e generare ulteriore disagio, per esempio.
3: Prima dicevamo che appunto la detenzione femminile in Italia, ma è così, è una tendenza abbastanza omogenea anche nel resto del mondo, è piccola nei numeri, no? E quindi, essendo piccola nei numeri, dovrebbe essere più facilmente gestibile. Il paradosso è che la maggior parte dei problemi e delle, mi viene da dire, disfunzioni sistematiche sono proprio dovute a questa scarsità numerica. E già il fatto, appunto, come diceva Giulia, che le carceri interamente femminili siano solo 3, erano 4, insomma, e che la maggior parte siano sezioni in carceri maschili, che sono molto spesso anche sezioni molto piccole, cioè che possono ospitare 100 donne, ma anche 4. E anche questa differenza numerica, mm-hmm, ovviamente si traduce in una differenza anche poi nel trattamento all'interno dell'istituto. Ovviamente non siamo per lo spostamento o per la costruzione di nuove carceri. Il principio di territorialità della pena è fondamentale, per cui non è quello che, diciamo, stiamo sostenendo. Quello che però diciamo rispetto a questo è che, preso atto della situazione di profondo sovraffollamento e abbandono istituzionale che caratterizza le carceri in generale in questo paese, quindi sia maschili, soprattutto maschili, e anche quelle femminili, c'è una particolarità nella detenzione femminile, che è quella che è stata anche approfondita per esempio da Susanna Ronconi rispetto al concetto di doppia pena. Quindi, da una parte, tu vieni punita per aver tradito, tra virgolette, il patto sociale, ma allo stesso tempo vieni punita anche perché hai tradito il ruolo, il tuo ruolo di donna, il tuo ruolo sociale, quello che è concepito come ruolo sociale di donna, e che è anche molto legato alla dimensione domestica, familiare. E non a caso le carceri femminili erano gestite dalle suore fino a non tantissimo tempo fa, quindi ci sono delle particolarità. E anche il fatto che esistano degli istituti, gli ICAM, che prevedono la possibilità di ospitare detenute madri con figli è una profonda differenza rispetto al maschile, e con questo non è assolutamente proprio il nostro obiettivo né intenzione quello di delegittimare l'importanza anche della paternità, e cioè non è un discorso che funziona per esclusione, diciamo, delle istanze e delle problematiche più specifiche magari della detenzione maschile, ma come, appunto, per fare sempre il parallelismo col fuori, come fuori viviamo in una situazione di profonda disparità, questo non può non riflettersi dentro, soprattutto in un'istituzione totale che è pensata per gli uomini. Quindi mi viene da dire che è quasi inevitabile che ci siano delle differenze anche proprio nella modalità di gestione anche della pena, in qualche modo, oltre al fatto che, mi ricollego a quello che stava dicendo poco fa Giulia, una cosa che si capisce proprio entrando sono i background anche che caratterizzano la maggior parte delle donne detenute, che sono molto simili al maschile per certi versi, ma al maschile manca tutta quella componente di vittimizzazione. Quindi tantissime donne, anche donne che abbiamo conosciuto, che conosciamo quotidianamente in Giudecca, sono donne che hanno vissuto nella loro vita esperienze di violenza di genere, violenza domestica, anche molto, molto importanti, e addirittura in tanti casi l'azione criminale, diciamo, è una forma di emancipazione rispetto a quelle di dinamiche di violenza. Con questo ovviamente non è che si vuole togliere responsabilità, non è una scusa, non so se mi spiego, però non può non essere tenuta in considerazione. Non lo dico io, non lo dice Giulia, lo dice la Carta di Bangkok, per cui insomma ci sono proprio delle situazioni che saltano all'occhio e che personalmente, ma ne abbiamo parlato in diverse occasioni, a me hanno fatto molto riflettere, cioè di come si è arrivate anche a, per esempio, percepire il carcere in tante situazioni come uno spazio di libertà, perché una relazione abusante può essere, diciamo, tanto privativa quanto una prigione. Allo stesso tempo c'è sempre un altro paradosso, e cioè che il funzionamento della violenza di genere non è così diverso da come funziona il carcere, proprio perché l'impronta è profondamente patriarcale.
1: Parlando invece delle realtà che, come la vostra, realtà che fanno parte del terzo settore, che quindi in qualche modo vanno a colmare un vuoto di un sistema, posto che la dimensione del ruolo di un volontario ha comunque un alto valore sociale, etico, morale, quali sono in realtà i limiti?
2: È una domanda veramente complessa, e tra l'altro personalmente detesto il termine volontariato, mi piace molto di più chiamarlo impegno, e anche per un retaggio che io sento che la parola ha cattolico dietro. E io sempre, per l'incontro che ho fatto con Federica, con altre persone, ho finalmente maturato l'idea che entrare in carcere e fare quello che facciamo è un'attività di attivista di fatto, ma io per 6-7 anni non ho mai pensato di attribuirmi questo termine, per esempio, ma in realtà secondo me era abbastanza calzante, tra l'altro, quindi sì, il termine volontariato è molto ampio e raggruppa secondo me davvero un ventaglio di persone che si occupano di determinate attività, che è molto molto ampio. E uno dei limiti secondo me del volontariato è anche che parte da una necessità tante volte personale, e questo secondo me va anche a incidere sulla qualità delle attività che vengono offerte. Credo che non sia il caso di Closer, cioè Closer comunque, cioè, è nata appunto da già una consapevolezza di quello che era il carcere, di quello che il carcere aveva bisogno, anche il fatto stesso di entrarci, no? Però è un limite che si può correre, no? E anche capire a un certo punto come domandarsi del perché lo fai, no? E quindi anche questo aspetto della dimensione soggettiva che c'è intorno al volontariato è un problema, secondo me. E poi secondo me è anche un limite far capire, per esempio, alle persone detenute che il tempo che tu dedichi là dentro è un tempo che tu regali di fatto, e anche per le persone detenute, per esempio, tante volte è un qualcosa di assurdo, cioè che a me è capitato diverse volte che nelle giornate belle come quella di oggi, ma a giugno o a luglio, mi chiedessero: ma perché sei qua sabato e non in spiaggia, per esempio? Ed è una domanda che probabilmente mi pongo anche io, cioè nel senso, a un certo punto diventa appunto una sorta di missione quella di continuare ad andare, no? E però secondo me crea anche una dimensione di, anche questa volta secondo me, di potere, perché la persona detenuta sa che in qualche modo tu vai per lei, quindi non crea una dimensione di parità, e questo a me mette in serie difficoltà ogni volta che entro in carcere, perché non mi sento mai alla pari di fatto, anche per una dimensione appunto di gratuità di quello che è il mio tempo, e un tempo che trovo gratuito da parte loro, no? Quindi c'è un qualcosa che dovrebbe essere anche in questo caso sgretolato. Poi è ovvio che è l'unica forma per continuare a farlo, la dimensione per esempio di non continuare a non dare continuità alle attività è un problema, laddove per esempio le attività potrebbero avere dei costi impegnativi. Noi abbiamo sempre avuto la fortuna di insomma, fare delle attività che prevedono banalmente il rimborso del treno e dell'alloggio delle persone che invitiamo, quindi è un qualcosa che riusciamo a raccogliere anche banalmente dalle donazioni che ci arrivano. Però è anche quello che non ci ha mai concesso di fare qualcosa di molto più strutturato, per esempio, o di richiedere, per esempio, al carcere, come si diceva prima, fuori campo, di uno spazio apposito per le nostre attività. Quindi credo che dovrebbe essere fatta più cultura anche da parte del mondo proprio dei detenuti, delle persone detenute, di insomma, capire che tutto quello che viene dato non è dato dall'istituzione, per esempio, perché per esempio una ragazza che adesso è uscita dal carcere, quando dice il carcere mi ha dato tanto, sì, grazie, mi ha dato tanto, ma perché siamo noi che siamo entrati, certo è stata l'istituzione che ci ha dato la possibilità di entrare, però cioè, il legame che abbiamo creato assieme a te è un legame che abbiamo costruito tra di noi, e se l'istituzione avesse voluto, avrebbe potuto benissimo decidere di interrompere quel legame che stavamo creando, per esempio. E quindi sì, c'è un qualcosa che dovrebbe essere rimesso in discussione, ecco, e a partire dal fatto che non tutte le associazioni appunto entrano con lo stesso obiettivo. C'è chi entra per far del bene, c'è chi entra invece che perché vuole cambiare delle cose. Nel nostro caso è il secondo punto, cioè noi dichiariamo ogni volta che entriamo dentro in carcere alle donne dicendo: noi vorremmo non entrare più qua dentro e non incontrarvi più, perché speriamo in un giorno bellissimo in cui entriamo in carcere e non c'è più nessuno, no? E quello sarebbe la cosa migliore. E quindi non abbiamo bisogno di quella dimensione per sentirci anche utili, cosa che secondo me caratterizza il mondo del volontariato tante volte, e si torna al perché si fa e alla dimensione soggettiva, che secondo me è il principale problema.
3: Non so se si capisce, però di base io dico: non bisogna perdere l'aspetto anche di rivendicazione, per esempio, di un maggiore investimento di fondi, che è assolutamente insufficiente per coprire determinate attività e per soprattutto garantirle a un maggior numero di persone possibile, perché sennò si ritrovano a fare tantissime attività sempre le solite persone. Cioè, anche questo è un fenomeno, purtroppo, perché comunque funziona tutto sulla dinamica molto premiale, e anche quello è sbagliato.
1: Per arrivare a conclusione, Closer ormai ha 10 anni, quindi come è cambiato sia il rapporto con l'istituzione sia anche la realtà stessa nell'arco di questi 10 anni, e quindi a che orizzonte adesso guardate?
2: Closer in realtà non è cambiata così tanto, ok? Dentro in carcere ha continuato a fare quello che faceva dall'inizio, e l'identità di Closer secondo me si è rafforzata nel tempo, proprio anche perché ci siamo sempre concentrati a fare la stessa cosa, cioè abbiamo voluto fare in modo che noi fossimo quelli che fanno quel genere di attività. Il fatto che siamo arrivati a compiere 10 anni facendo sempre le stesse cose è anche perché i tempi del carcere ci consentono sempre, cioè ci vedono sempre in una dimensione temporale molto molto più dilatata, quindi 3 anni sono passati molto velocemente all'inizio, no? A un certo punto Closer, attraverso principalmente me, ha preso anche una dimensione un po' più pubblica, esterna, andando a affrontare delle tematiche che potevano avere un riverbero più esterno che verso l'interno. Per esempio, abbiamo fatto, non so, abbiamo iniziato, la prima presentazione pubblica che abbiamo fatto è stata su il libro Eroina di Vanessa Roghi, partendo dal fatto che Vanessa aveva incontrato una delle donne che cita nel libro, tossicodipendenti, l'aveva incontrata durante un nostro incontro, quindi avevamo in qualche modo messo al centro la tematica della tossicodipendenza come qualcosa che è fluido fra dentro e fuori, di fatto. E da là in poi abbiamo, come dire, pensato che ci fossero, che fosse necessario creare delle occasioni esterne di discussione. E quindi questo forse è il primo cambiamento. Poi Closer, appunto, con Piombi ha anche avuto, secondo me, un rafforzamento di quello che della sua autorevolezza in qualche modo, non soltanto per quello che faceva, ma anche per quello che portava avanti come idee. E è cambiata per le persone che sono passate dentro l'associazione, sia come detenute che per fortuna ce ne sono soltanto due che diciamo ci possono riconoscere adesso dentro, che erano entrate proprio nei primi anni in cui stavamo iniziando a fare le attività, ma anche di persone fuori, cioè, siamo partite ad essere un gruppo principalmente di uomini con me, e oggi siamo tutte donne invece, quindi anche su questo c'è stato un cambiamento. La prospettiva futura è sicuramente rafforzare Closer da un punto di vista economico affinché appunto le attività possano sostenersi, e sinceramente io vorrei che entro, non so, 2 o 3 anni ci potesse essere anche in qualche modo riconoscimento anche economico a chi fa, cioè a chi fa parte dell'associazione, quindi che in certo senso ci possano essere delle attività che vengono effettivamente riconosciute come un lavoro di qualcuno di noi. E se non siamo noi, almeno non so, qualcosa che potremmo fare per le detenute, per esempio, che quindi possono essere loro retribuite da noi in qualche modo. Però per me è stato fondamentale creare un'identità forte di Closer, che secondo me viene percepita anche attraverso i social, per esempio, cioè anche, mi permetto di dirlo, anche rispetto a tante altre realtà che fanno la stessa nostra identica cosa, cioè secondo me Closer ha un suo inizio, una sua fine di ambito, di azione, di posizione, eccetera, quindi questo secondo me ci ha rafforzati e che ci farà, secondo me, garantire una qualità per le attività future.
1: Grazie a Giulia Ribaudo e Federica Valerio per essere state ai nostri microfoni. Siamo giunti alla fine di questa puntata, quindi torniamo in Emilia-Romagna e un saluto a tutte le persone ristrette che ci ascoltano e che ci guardano. Vi ricordo che potete scriverci alla redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. A domani.
0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
4: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
5: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
6: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
7: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
7: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org. Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
8: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS, 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.

Buonasera, buona domenica e ben ritrovati sulle Stockmore Rock. Sono rientrato in diretta come da qualche puntata che effettivamente ero mancato e che avevo lasciato sul playlistone, le due playlist belle lunghe con le due parti effettivamente solo di musica nel vero senso della parola di questo programma, l'Stockmore Rock, quindi meno chiacchiere e più rock, quindi in questo caso più musica. E in questa domenica sono tornato nella puntata classica a raccontarvi un po' qualche curiosità che mi sono tenuto da parte in queste settimane e raccontare anche qualche concerto che mi sono segnato da poter andare qui in Italia, sempre a livello punk, hardcore, metal e quant'altro. Questo è un piccolo intro che magari faccio sempre nelle puntate classiche, giusto per andare a informare chi magari non segue il programma e si trova per la prima volta ad ascoltare questa in quest'ora Radio Città Fujiko, a spiegare un po' brevemente quello che andrà ad ascoltare.

nel discorso di monetario, di, a quanto pare a Melvin mancavano dei soldi, quindi in realtà poi è saltato fuori con una smentita dicendo di Melvin semplicemente aveva chiesto un conto per vedere effettivamente che tutto tornasse a posto, non c'era nessuna accusa, nessuna accusa particolare. Che un tempo dopo, di conseguenza con l'inizio anche di 40 Year of Fucked Up dei NoFX, questo tour che stanno facendo nei teatri, nei cinema in America, che raccontano un po' la storia dei NoFX a braccio, meno male, un po' con una sorta di intervista per chi è presente. Questo è da quello che ho capito, poi magari non è proprio la versione esatta, ma comunque in queste date che i NoFX stanno facendo, Fat Mike ha tirato fuori il rospo, diciamo, ha buttato fuori effettivamente quello che negli ultimi anni non si sentiva bene a genio, e per cui è arrivato lo scioglimento effettivo di NoFX. E lui, testuali parole, diceva: sapevano che volevo smettere di suonare da 10-12 anni, quindi già diversi, non uno o due, ma 10-12 anni sono abbastanza una cifra abbastanza importante. E poi continua Fat Mike dicendo: l'ho fatto per loro così che potessero tutti guadagnare, e quello che è successo davvero è che ho perso il mio migliore amico Eric Melvin. Non voleva salire più sull'autobus con me, mi ha accusato di certe cose, probabilmente riferendosi alle accuse di monetarie che parlavo prima. E continuando dice: non volevo più stare sul palco con Eric Melvin, ed è per questo che la band si è sciolta. Quindi, come dicevo, probabilmente da qualche parte, sicuramente su Punk Rock Museum, sulla pagina Instagram di NoFX, e se non sbaglio c'è anche la pagina Instagram dei 40 Year of Fucked Up di NoFX, ci saranno qualche intervista un po' più estesa dove poter andare a capire meglio effettivamente quello che è successo. Così vado a chiudere anche io il cerchio, perché avevo lanciato tempo fa questo discorso che era saltato fuori di Fat Mike con Eric Melvin, si è concluso un po' così, non dico roseo, ma però meno o meno c'è una conclusione. Poi ovviamente continuerò con altre notizie. Prima di andare a lanciare qualche canzone, vi ricordo un paio di concerti che comunque a maggio ci saranno qui in Italia. E uno dei tanti è il 18 di maggio, gli Skillet suoneranno all'Alcatraz di Milano. L'anno scorso erano qui a Bologna in un concerto molto interessante, che mi è dispiaciuto effettivamente non esserci andato, ma non ricordo precisamente per quale motivo non ci sono andato. Ma continuando, il 19 di maggio Waking the Cadaver, Stillbirth, Nine Death allo Slaughter Club di Milano, anche qui una bella smetallata. Come dicevo, inizio con la musica, perché ce n'è bisogno, che così inizio anche con la musica delle Stormon Rock, con una band che adoro veramente tanto e mi manca veramente tanto da live, che sono veramente diversi anni che personalmente non vedo e credo non passino da veramente tanti anni qui in Italia. Sto parlando degli Story of the Year, che sono tornati con il settimo album ARSON, e la band post-hardcore emo, pop punk, punk rock hanno un po' alleggerito quello che facevano negli anni, quindi questi due album, anche il precedente, purtroppo non è tanto a che vedere con quello che effettivamente facevano un po' i primi anni, un po' più orecchiabili, però i pezzi sono sempre veramente interessanti. Ci andiamo ad ascoltare, iniziamo così con Lester Moore Rock, con gli Story of the Year da ARSON, il settimo album della band, con Halos.

Story of the Year con Halos dal loro settimo album ARSON. Ovviamente per i più attenti sono andato a mettere uno dei brani più belli dell'album, che ricorda un po' quello che gli Story of the Year proponevano diversi anni fa, e questo sinceramente, personalmente, è uno dei brani più belli, se non il più bello del disco. Continuando un po' con qualche curiosità riguardante Linkin Park, ho scoperto che i Linkin Park sono tutte informazioni che sui social trovate tranquillamente dappertutto, quindi non è che sono, nessuno mi scrive, quindi tra internet e quant'altro si sono novità, curiosità che si trovano. Ovviamente vado ad elencare quelle principalmente che sono in linea con il programma, quindi punk, hardcore, metal e quant'altro, quello che ovviamente vado a proporre. Come dicevo, Linkin Park avrebbero dovuto chiamarsi Lincoln Park, come il parco di Santa Monica, ma dovettero cambiare il nome per potersi acquistare il dominio internet, quindi linkinpark.it, perché a quanto pare .com, anche il parco di Santa Monica, Lincoln Park, ha un suo sito internet, e quindi questo è il cambio del nome della band. In questi giorni, a marzo, bene o male, questo è quello che ho scoperto, il parco ricorda Chester Bennington con una targa in sua memoria. Quindi questo è molto, molto onorevole da parte della città e del parco aver fatto questa memoria. E ho scoperto anche che i Linkin Park figurano tra le band migliori da poter abbassare stress ed ansia. Quindi se ascoltate il genere, bene o male, sapete di cosa parlo, oppure anche voi avete la vostra band per poter sfogare la vostra valvola di sfogo. Se non li conoscete, sapete bene cosa ascoltarvi. Continuando con qualche concerto, una quadripletta di una band che sta spopolando, piace tantissimo, ma personalmente a me non dice tantissimo, molto personalmente ognuno ha i propri gusti, ma se vi piacciono i Teenage Bottle Rocket avete quattro possibilità di poterveli andare a vedere, e una di queste è allo spazio 211 di Torino il 23 di maggio, il 24 saranno Legend di Milano, il 25 saranno al Lumiere di Pisa, per chiudere la quarta data in Italia per i Teenage Bottle Rocket saranno al Traffic di Roma. Quindi per i fan direi che ci sono abbastanza possibilità per andare a vedere. Da Bologna non è che se ne siano particolarmente comodissime, però magari ve la potete giocare con un weekend. Continuando con altri concerti, il 26 di maggio i Public Image Ltd. Peel suoneranno all'Alcatraz, anche questa band che l'anno scorso ha suonato qui al Sequoia o al Bonsai qui a Bologna. Concludendo per maggio, quello che mi sono segnato, i Millions of Dead Cops più i Baracca suoneranno il 25 di maggio al Muga di Ferrara e il 26 saranno a El Paso di Torino. Questo è quello che mi sono segnato un po' per maggio. Se c'è qualcuno che dice ehi, ma ci sono anche questi che suonano in Italia, potete tranquillamente dirmelo al 333 180 94 94 tramite WhatsApp, dove andrò a leggere il concerto o i concerti che mi sono perso in questa scarlatta di maggio che vi ho appena detto o ricordato, se non l'avevo già fatto nelle puntate precedenti. Tornando alla musica, non spostandoci tanto dagli Story of the Year, rimanendo un po' sul discorso emo, un'altra band che anche questa qui è da veramente tanti anni che se non sbaglio non passa dall'Italia, se non addirittura in Europa, non vorrei spararla grossa, però questo è quello che mi ricordo. Gli I Am The Avalanche tornano con il quinto album di Horror Show e ci andiamo a ascoltare con l'omonima canzone di Horror Show.

E questi erano gli I.M. The Avalanche dal loro album Horror Show, con l'omonima The Horror Show. Ascoltando qualche brano, ovviamente, come faccio sempre, ovviamente, per andare a mettere qualche brano per le uscite in puntata, in diretta, in intervista, o per le playlist, mi ascolto vagamente un po' la buona al disco, e questo effettivamente è molto valido, quindi potrebbe rientrare tra la top 10 di fine anno che vado sempre a fare. Ce n'è già qualcun altro sinceramente che potrei mettere già in lizza, come Poison the Well, anche quello veramente un album molto molto interessante, anche un ritorno molto interessante, perché se non ricordo male sono veramente tanti anni che la band non suonava né da live né tirava fuori qualcosa di nuovo. Mi devo ascoltare quello dei Grey 2, che anche quello sono band quelle che uno punta tantissimo per poterle mettere nelle varie playlist, e meno male tirano fuori sempre qualcosa di interessante, anche perché purtroppo, come dicevo nella puntata con i Secoli Morti, nell'intervista che avevo con loro, ero rimasto un pelino deluso dall'album dei Good Riddance, però magari sono quegli album che necessitano di qualche ascolto in più per poterli apprezzare. Però se c'è qualcuno che ha già qualche idea su qualcosa del 2026 che gli piace già, dici questo sarà il disco di quest'anno, o i dischi di quest'anno, aspettando ovviamente quello che uscirà nei prossimi mesi, 333 180 94 94, sempre tramite WhatsApp. Una curiosità sui Metallica, la vado a citare anche perché me la stavo sfogliando adesso tra quelle che mi ero segnato da poter, curiosità appunto che volevo dire in diretta, e perché non cogliere l'occasione, dato che i Metallica suoneranno qui a Bologna il 2 maggio allo stadio con No Gojira e No Kid Lose in apertura. C'è stato un caso in Svezia nel 2007 in cui una famiglia voleva, una coppia voleva chiamare la propria figlia Metallica, ma le autorità svedesi si opposero, sostenendo che il nome potesse risultare inappropriato o dannoso per la bambina. Ne nacque uno scontro che finì davanti alla giustizia, perché nel sistema svedese i nomi devono rispettare criteri precisi e non possono esporre il bambino a possibili disagi. Alla fine il nome fu inizialmente bloccato, quindi la coppia dovette inventarsi qualche altro nome, salvo poi essere accettato dopo la battaglia legale dei genitori. Quindi, come ovviamente l'articolo va un attimo a chiudere, una storia che sembra assurda, ma che racconta poi effettivamente la musica metal, quanto possa influire sulla vita reale. Quindi questa bambina è Svezia, c'è una bambina in Svezia che si chiama Metallica, quindi nel 2007 tra l'altro dovrebbe avere 19-20 anni, se effettivamente sì, essendo nata nel 2007, forse 2006, o comunque erano i giorni gli anni in cui la coppia doveva notificare il nome del nascituro. Continuando con i concerti, per andare a mettere un altro po' di musica, torna lo Slam Dunk Italy a giugno, l'1 di giugno, con Knocked Loose, quindi suonerà una doppia data per la band qui in Italia. Paleface Swiss, Gorilla Biscuit, Stand Atlantic, Hawthorne Hate, Static Dress, Hollywood e Sweet Pill al Circolo Magnole di Milano. Questo è molto interessante, non è proprio post-hardcore emo, bene o male, come lo Slam Dunk aveva abituato il pubblico nelle scorse edizioni a livello di band, tipo sullo stile dei Detroit Member, bene o male era principalmente il gruppo. Questa volta è un pelo più aggressivo. Ma continuando con l'aggressività, mi collego con il nuovo album, il decimo della band, con il Lamb of God, che intonano il decimo album chiamato Into the Oblivion, e questa è Parasocial Christ. Attenzione alle casse.

Sembra una barzelletta, ma in realtà veramente è quello che vanno a fare. Sono veramente bravi per quello che fanno. Nono album, You Got This, e se andiamo ad ascoltare con This Is The Sound. Attenti un po' alle casse, perché ogni tanto qualche smetallata importante ce l'hanno. Skindred.

E questi sono gli Skinhead con This Is The Sound That You Got This, dal loro nono album. Continuando con qualche curiosità, ho scoperto che i Black Sabbath scrissero Paranoid in solo 20 minuti e la usarono come riempitivo un po' per il secondo album, quindi una delle canzoni più iconiche della band, o perlomeno più conosciute della band, l'hanno scritta solo così in pochi momenti della serie. Vabbè, ti manca una canzone, facciamo questa e ce la buttiamo, così vediamo come va a finire. Alle volte le cose fatte un po' di getto, perlomeno nella musica, hanno creato effettivamente veramente dei capolavori. Rimanendo sempre in ambito musicale, per le novità, per le curiosità che trovo nei vari social o su internet, una curiosità un po' polemica riguardante gli Iron Maiden, che snobbano la Hall of Fame dicendo gli americani non riconoscerebbero i rock and roll neanche se gli colpisse in faccia. Quindi questa è un dissing, come si dice adesso, abbastanza importante che lanciano gli Iron Maiden verso la popolazione americana per quanto riguarda la musica. Io ritorno invece alla musica suonata con il ritorno con il The One and Only Two Songs in a Row. Mi sono trovato due EP, quindi spoilerone, non dovevo dirlo, però va bene lo stesso, due split di quattro band alla fine, che hanno fatto due a due il loro split, la loro battaglia, così per modo dire, in modo ironico. Questo riguarda l'EP intitolato The New England for New

England Forever e vede di contro Dropkick Murphys e gli Haywire 617. Mi sono ritrovati e hanno detto facciamoci un bello split e così mi dà l'occasione di mettere il Two Song in a Row. Tra l'altro Dropkick Murphys che saranno presenti al Road to Bay Fest di quest'anno, Road to Bay Fest 2026, ma in realtà Road to Bay Fest per il 2027, perché non è il Road to Bay Fest classico, questi warm up che ormai vanno abbastanza di moda prima delle date, qualche mese prima della serie. Questa è un piccolo accenno di quello che sarà l'effettivo festival. In realtà le 5 date del Bay Fest, Road to Bay Fest, 10 luglio, 16 luglio, 10 agosto, 12 agosto, 10, 11, 12 agosto, sono tutte chiamate Road to Bay Fest, per quello che succederà nel 2027, che a quanto pare l'organizzazione sta preparando qualcosa di importante, perché sono i 10 anni, se non ricordo male, per i 50 anni del punk, non del festival. Quindi magari ci sarà lo spostamento di nuovo sul Parco Pavese, a discapito di quello che è negli ultimi anni la versione più ridotta, sinceramente, che preferisco, del Bay Fest al Becky Bay. Dropkick Murphys da una parte con Citizen Ice, che è praticamente hanno ripreso la canzone da The Warrior's Code, Citizen CIA, e l'hanno riproposta con una versione contro l'ICE americana. Dall'altra parte Haywire con New England Forever, Two Song in a Row.

E questo era il suo Song in a Row dedicato allo split New England Forever, Dropkick Murphys e Highwire 617, come dicevo prima. Ce ne andiamo a ascoltare a conclusione un altro di Two Song in a Row, ve lo dico già subito: The Raging Nathans con Fat Heavens, con Fat Heaven, che sono usciti anche loro con il con uno split. Tra l'altro Raging Nathans, penso che la band più prolifica in assoluto della storia della musica, perché praticamente tirano fuori qualsiasi cosa, che possa essere un album, ne più uno split ogni anno, sono addirittura più di una volta l'anno. Quindi sicuramente Raging Nathans saranno già preparando qualcos'altro da poter tirare fuori. Se non mi ricordo male, o l'ho già messo qualche altro split o un altro EP che hanno fatto, oppure sarà nelle prossime puntate o qualcosa che mi sono già segnato. Comunque Raging Nathans, che sono sempre sul pezzo, bravi loro. Qualche altro piccolo concerto per andare prima di andare a chiudere effettivamente la puntata. Piccolo concerto forse è la parola sbagliata, perché stavo per ricordare un attimo Firenze Rocks, che come dicevo, come l'avevo detto la volta scorsa, Firenze Rocks più o meno, perché il 12 di giugno Lenny Kravitz e Salmo, il 13 con Robbie Williams e il 14 di giugno con The Cure, Mogwai e The Twilight Sad e Just Mustard, che forse è la data un po' più inerente a quello che il Firenze Rocks bene o male ha sempre tirato fuori. Comunque questo è quello che il Firenze Rocks è l'edizione di quest'anno, quindi se non vi piacciono i Bloody Wood potete andare a vedere Lenny Kravitz a Firenze. Se non vi piacciono Bloody Wood e Lenny Kravitz, ci sono i Let Live, che suoneranno il 12 di giugno al Legend Club di Milano, prima data in Italia dal 2016, quindi sono veramente tanti anni, che 10 anni che la band non passa qua. Passo qua in Italia. Se non vi piace Robbie Williams per i Firenze Rocks, c'è una data a Ferrara con i Circle Jerks, una band storica nel punk hardcore internazionale, con Riot Squad e Tizio in apertura, questa al circolo Black Star di Ferrara. Una seconda data per i Circle Jerks, suoneranno all'Invincible Fest all'Eurosocial Park di Roma. Se non vi piacciono i The Cure di Firenze Rocks e non vi piacciono i Circle Jerks a Roma, il 14 a Ferrara al Summer Festival di Piazza di Ostea ci saranno Megadeth, Anthrax, Black Label Society, Cavaleras, Chaos ED, Gaera e Game Over. Quindi qui per i fan del metal direi che vanno più che a nozze. Io sono arrivato effettivamente addirittura d'arrivo per quanto riguarda la puntata di L'Estremo Rock, e come vi avevo annunciato, si va a chiudere con un altro The One and Only Two Song in a Row, The Raging Nathans con On Our Own e di contro Fat Heaven con Getting Away with Murder, che non è la cover dei Papa Roach. Lo specifico perché magari per chi ascolta il genere, che ascolta anche i Papa Roach, dici e dire che questo mi ricorda qualcos'altro. No, non è la cover. A conclusione di L'Estremo Rock, il consueto buon punk rock a tutti.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
0: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisallazzaro.it.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5x1000.

0: Popolare Network.
1: Modena, l'attentatore affetto da disturbi psichici, la conferma anche dal ministro dell'interno Piantedosi, che dice è fatto collocabile nel disagio psichiatrico, nessun elemento riconducibile a terrorismo o radicalizzazione. Mattarella e Meloni in visita ai feriti, una donna in pericolo di vita, 3 in prognosi riservata. A Modena è in corso un presidio convocato dal sindaco contro odio e violenza. Salvini e Vannacci sono rimasti soli a dare la colpa di quanto successo all'immigrazione. Non rimarrà più nulla dell'Iran se non accetta un accordo. Trump torna a minacciare Teheran dopo una telefonata con Netanyahu. Secondo i media israeliani, i due hanno discusso della possibilità di riprendere i combattimenti. Guerra in Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco con droni in Russia che ha ucciso 4 persone. Stiamo dicendo ai russi, siete voi a dover porre fine alla guerra, ha detto il presidente ucraino. Quasi 600 droni lanciati verso Mosca, uno dei più intensi attacchi di sempre. A Milano la festa dei tifosi dell'Inter per Scudetto e Coppa Italia. In migliaia stanno seguendo il pullman della squadra dallo stadio a Piazza Duomo. Le 19:32 minuti, buonasera ascoltatori, ascoltatrici, il giornale radio. Partiamo subito da Modena all'indomani dell'attentato automobilistico. Mi ha raggiunta in studio Roberto Maggioni con gli aggiornamenti. Buonasera Roberto.
2: Sì, oggi a Modena è stato il giorno della visita ai feriti da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una donna ricoverata ancora in pericolo di vita, 3 feriti sono in prognosi riservata. Salim El Kudri, l'uomo alla guida dell'auto che ha travolto una decina di persone, si è avvalso della facoltà di non rispondere e attualmente è indagato per strage e lesioni aggravate. Ma partiamo da quanto sta succedendo in questi minuti a Modena. Un presidio organizzato dal sindaco contro odio e violenza in diretta per noi, Luigi Ambrosio.
3: Sì, buonasera Roberto, qui dalla Piazza Grande di Modena migliaia di persone si sono radunate alle 19 puntuali, aveva anche iniziato a fare qualche goccia di pioggia, adesso ha smesso, ha appena finito di parlare il sindaco, adesso ci sono altri interlocutori, grandi applausi che probabilmente sentite. C'è stato un episodio però a margine proprio fisicamente su uno dei lati della piazza, in fondo rispetto al palco, si sono presentati un gruppetto di una ventina, forse trentina di persone, tutte vestite di nero, la maggior parte uomini, qualche donna, che appena il sindaco ha ricordato che la persona che ha investito i passanti ieri pomeriggio è affetta da problemi psichiatrici ed è questo di cui si deve discutere, hanno cominciato a insultarlo, hanno cominciato a contestarlo, gli hanno detto vergogna, sicurezza, e c'è stato un momento di forte tensione, anche quasi sono venuti alle mani con alcuni degli altri manifestanti, perché si sono proprio infilati in mezzo alla piazza, alla partecipazione grande. Poco prima c'era stato un altro episodio invece in una via laterale, con anche in quel caso una piccola rissa sfiorata, quindi c'è una piccola contestazione di un gruppo che sembra, loro negano di essere un gruppo politico organizzato, ma insomma anche da come si sono presentati fisicamente in piazza invece sembrano proprio esattamente questa cosa qua, l'aspetto estetico diciamo richiama all'estrema destra, ma è un episodio di cui tutto il resto della piazza non si sta nemmeno accorgendo. Ci sono alcuni cartelli commemorativi di lutto e molte persone anche di diversi tipi di nazionalità, perché questa anche Modena insomma è una città dove le nazionalità presenti sono tante, e questo è il culmine, questa manifestazione, di una giornata che è stata importante per la città. È arrivato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnato da Giorgia Meloni, la sua presenza ha probabilmente voluto dire cerchiamo di mettere un freno a una possibile escalation, soprattutto delle dichiarazioni politiche, no? Attorno al fatto di ieri, perché aveva cominciato ieri Salvini a dire che bisogna togliere la cittadinanza agli immigrati che commettono reati, poi oggi Vannacci ha parlato di remigrazione, l'intervento di Mattarella ha effettivamente stoppato tutto, soprattutto dall'area del centrodestra. Un po' diversa la reazione delle persone, una maggioranza sicuramente che è qui in piazza questo pomeriggio, questa serata, però insomma anche qualcuno che già stamattina quella parola remigrazione nelle interviste la utilizzava. Ecco, forse l'elemento importante oltre a quello di Mattarella è stato invece la presenza di Piantedosi, il ministro dell'interno, anche lui dopo un breve colloquio con il questore oggi è uscito, ha parlato con i giornalisti, ha detto avevamo avuto paura, insomma, di avere avuto un buco nella rete della sicurezza, insomma un attentato di tipo terroristico, ma invece in questo momento possiamo parlare di un caso psichiatrico, anche se poi naturalmente ricordiamolo, poi ti do la linea Roberto, l'interrogatorio del 31enne italiano di origine marocchina, il secondo interrogatorio avverrà martedì, in quello di ieri lui si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiamo il ministro Piantedosi, con questo ti do la linea.
0: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta insomma c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. E questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno i loro ulteriori accertamenti, però se il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
2: Parole molto diverse queste che avete sentito del ministro dell'interno Matteo Piantedosi rispetto a quanto detto dal vice premier leghista Matteo Salvini. Salvini e Vannacci sono di fatto rimasti isolati nella strumentalizzazione di quanto è successo a Modena. Per loro la colpa è dell'immigrazione. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Inascoltato in Italia, Salvini ci prova in Europa e annuncia che domani chiederà un dibattito a Strasburgo su un argomento che ha un titolo già significativo: gli attacchi terroristici di Modena, necessità di intensificare le misure contro l'islamismo domestico. Il capo della Lega insiste nel voler connotare il gravissimo investimento di ieri a Modena come un atto di terrorismo, aizzando la paura, la propaganda contro gli stranieri, il razzismo, con un'operazione che ormai è automatica per il capo della Lega. Ogni qualvolta è protagonista un nome straniero, chiede espulsioni e gogna. Ma questa volta Salvini è isolato, gli alleati ne prendono le distanze in maniera netta e pubblica. Lo ha fatto Piantedosi, che ha sottolineato le possibili motivazioni psichiatriche dietro al gesto, dando per scontato che se due cittadini di origine egiziana hanno fermato l'assalitore la cosa è del tutto normale. E poi Tajani, che allo sciacallaggio messo in atto da Salvini risponde l'uomo era italiano. Per non parlare di Meloni, che oggi l'unica dichiarazione che ha fatto è stata quella di complimentarsi con la prima persona che ha bloccato l'investitore, nessuna parola di commento a Salvini. Il capo leghista insegue Vannacci, preoccupandosi più del consenso che dei fatti reali, tantomeno della necessità di non alimentare paure. Gli altri lo isolano, a cominciare da Tajani, che sembra voler intraprendere una strada nuova, almeno per ora nelle parole. Salvini scommette il suo futuro ancora sulla paura e sul razzismo. Meloni forse ha compreso che insistere su questo rende ancora più evidente il fallimento sulla sicurezza. Si è messa sulla scia del capo dello Stato, si vedrà ora fino a quando. Linea allo studio.
1: Veniamo ora al conflitto in Medio Oriente. Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno discusso della possibilità di una ripresa dei combattimenti in Iran durante una telefonata questo pomeriggio. Il termine del colloquio è durato poco più di mezz'ora, che si è concluso prima che Netanyahu iniziasse la riunione del gabinetto di sicurezza. Il premier israeliano ha detto che Trump deve prendere una decisione. Se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare, ha detto una fonte israeliana. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti e Israele sono impegnati in intensi preparativi per riprendere gli attacchi contro l'Iran in attesa di una decisione del presidente Trump. Poco fa il presidente statunitense ha scritto su Truth Social che se Teheran non accetterà un accordo non rimarrà più nulla dell'Iran. A livello diplomatico però sembra che poco si stia muovendo. Sentiamo Emanuele Valenti.
5: A volte con la strategia delle minacce e della diplomazia kamikaze Donald Trump ha ottenuto dei risultati che poi non siano stati definiti correttamente, per esempio con il totale abuso della parola pace nel caso di Gaza, oppure che abbiano creato più caos che altro, i famosi dazi, è un'altra questione. Quello che ci preme sottolineare qui è che nel caso del Medio Oriente, nello specifico nel caso iraniano, non ci siano nemmeno i risultati. Gli obiettivi, una volta la cancellazione del programma nucleare, un'altra volta la caduta del regime, un'altra volta ancora la resa totale della Repubblica Islamica, bene, gli obiettivi non sono stati raggiunti. Anzi, minacce pubbliche, insulti, ultimatum, non solo non hanno fatto alcuna breccia, ma ora rischiano, dal punto di vista dell'amministrazione americana, di produrre un effetto boomerang. A Teheran, a prescindere dai nomi, il controllo, sappiamo, è passato all'ala più intransigente del regime, che considera la sua sopravvivenza una grande vittoria. Le continue minacce della Casa Bianca per arrivare all'apertura di Hormuz stanno ottenendo esattamente l'effetto contrario. La leadership iraniana si è ormai convinta che il controllo sul Golfo, visto l'impatto sull'economia globale, sia la sua arma più potente. Lo stesso sul nucleare. Teheran ha sempre detto di non voler arrivare all'arma atomica. Probabile che una parte della leadership iraniana stia invece pensando di fare questo strappo, in modo da creare un deterrente in stile nordcoreano. E saremmo al punto di partenza, anzi, in una posizione ancora più sfavorevole rispetto all'inizio della guerra.
1: Le nostre risposte al prolungamento della guerra da parte della Russia e agli attacchi contro le nostre città sono del tutto giustificate. Questa volta i droni hanno raggiunto la regione di Mosca. Stiamo dicendo ai russi, è il vostro paese che deve porre fine alla guerra. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato oggi su Telegram gli attacchi contro la Russia. Nella notte, infatti, un'ondata di quasi 600 droni ucraini ha attaccato il paese, uccidendo 3 persone nella regione di Mosca e una nella regione di Belgorod, uno dei peggiori attacchi per intensità dall'inizio della guerra. Un laboratorio ha confermato un caso di Ebola a Goma, importante città nella Repubblica Democratica del Congo Orientale, sotto il controllo della milizia M23 sostenuta dal Ruanda. Il caso si aggiunge ai nuovi 8 confermati questa mattina. Finora i decessi nella Repubblica Democratica del Congo sono stati 88, con 336 casi sospetti. 2 casi sono stati confermati anche in Uganda. L'OMS ha dichiarato che la nuova epidemia di Ebola non è una pandemia, ma ha dichiarato che è un'emergenza sanitaria globale. Si tratta di un raro ceppo del virus per il quale non esistono farmaci o vaccini approvati. Per i trasporti ferroviari inizierà alle 21 di questa sera lo sciopero generale indetto dal sindacato di base USB. Lo sciopero interesserà tutte le categorie per la giornata di domani, una protesta contro l'aumento delle spese militari, la crisi del welfare e degli stipendi reali. USB chiede l'istituzione di un salario minimo per legge, il rafforzamento della sanità territoriale e risorse per pensioni e servizi pubblici. C'è poi il sostegno alla flottiglia diretta verso Gaza. A Milano domani mattina la manifestazione partirà alle 10 da Piazzale Loreto e ha come titolo "Nemmeno un chiodo per guerre e genocidio". Cresce la preoccupazione del comparto marittimo legato all'ex Silva per il futuro della flotta navale collegata alle attività siderurgiche. 2 navi ferme nel porto di Taranto da anni senza manutenzione potrebbero essere demolite, a rischio 240 posti di lavoro. Sentiamo da Taranto Valentina D'Amico.
6: Potrebbero essere destinate ad una compagnia turca 2 navi appartenenti alla flotta ex Silva, la Corona Australe e la Corona Boreale, già da un paio d'anni sprovviste delle certificazioni di classe, quindi inservibili e di fatto inattive, erano utilizzate per il trasporto di prodotti tra gli stabilimenti di Taranto e Genova. A darne la notizia sono stati i sindacati Filt CGL, Filt CISL e Will Trasporti. Se confermata, questa operazione avrebbe significative ripercussioni sui livelli occupazionali. Per ora Acciaierie d'Italia non conferma né smentisce. Accusa i sindacati di essersi mossi in ritardo l'associazione Unione Marittimi. Ci chiediamo dove fossero quando vennero avviate le procedure di messa in disarmo, afferma in una nota il presidente dell'Unione, Vincenzo Bellomo, che sostiene di aver portato già da tempo la questione all'attenzione dei commissari straordinari, dei ministeri competenti e delle autorità marittime, segnalando lo stato di degrado delle unità navali già da tempo dismesse. Nessuna risposta da parte delle autorità. Per l'Unione Marittimi questo è solo il primo passo verso lo smantellamento dell'intera flotta, ciò che aggraverebbe la pesante crisi sociale in atto. Già solo con la dismissione delle 2 navi, 240 lavoratori marittimi resterebbero senza lavoro, per decine di nuclei familiari coinvolti.
1: Yannick Sinner trionfa agli internazionali e 50 anni dopo il successo di Adriano Panatta, un italiano vince a Roma. Il tennista numero 1 al mondo ha battuto in finale il norvegese Casper Ruud con un doppio 6-4, record per Sinner che conquista tutti gli ATP Masters 1000 e con Roma c'entra il sesto di fila. Invece a Milano, Scudetto e Coppa Italia, doppia festa per l'Inter e i suoi tifosi. A Milano decine di migliaia di persone stanno accompagnando l'autobus scoperto con i giocatori a bordo partito dallo stadio di San Siro diretto in Piazza Duomo per la festa finale. Questi alcuni tifosi registrati da Mattia Guastafierro.
7: Siamo contentissimi, dopo tante sofferenze quest'anno, l'anno scorso ci voleva un bello scudetto, Milan e Juve in difficoltà anche sugli altri campi, quindi oggi ce la godiamo, una bella festa.
8: Cosa c'è di diverso rispetto a 2 anni fa oggi?
7: Beh, è diverso, oggi siamo più tranquilli, siamo più rilassati, ce lo godiamo, gli altri sono così lontani che c'è un abisso tra noi e loro, quindi siamo contenti. Un saluto a tutti i milanisti e juventini.
9: Contentissimi, penso 2 trofei meritati, adesso grande festa. Venivamo da una stagione conclusa malissimo. primo e non era facile tornare a vincere. I giocatori si sono dimostrati dei veri campioni e dei grandi professionisti.
7: È veramente anche più bello adesso che ogni anno c'è un po' di lotta e non vince sempre la stessa squadra. Però sì, noi come interisti speriamo sempre di vincere, che bella idea.
1: Ultima notizia di questo giornale radio condotto in studio da Martina Stefanoni, in redazione insieme a Roberto Maggioni. Sono le 19:47 minuti, le notizie tornano alle 22:30. Grazie per l'ascolto, una buona serata.
10: Popolare Network.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Sergio. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorsergio.it.
1: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, festival internazionale di circo contemporaneo, spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti, appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, festival di circo contemporaneo, dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta. Dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Chambuy, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannis Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Hangara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 0512403 10 www.aaa-angelica.com.

0: こんばんは皆さん。さあ、ラジオの音量上げて。Please Kill Me が始まるよ。パンク、そしてその他の世界。パーソナリティはもちろん、デラウリス、いつも、そして、オッシディアーナと、時々、ニコがやってくるよ。みんな、じゃあ楽しんでね。イエーイ！
1: Buonasera, buonasera a tutti. Non ci sono, questa è una puntata registrata.
2: Però stasera ho in programma di parlarvi di un'altra cosa. Già ho accennato, è un argomento che ho già toccato. Ho toccato un paio di anni fa questo tema delle armi strane, delle armi incredibili che avevo trovato le notizie su internet, quindi non so fino a che punto erano verificabili, è veramente armi assurde, però sembra che sia vero. E poi l'ho toccato anche recentemente parlandovi di questo libro che ho letto, che secondo me è uno dei migliori libri usciti l'anno scorso, che è Il pipistrello bomba di Vince Houghton. E c'è una persona che ne sa, insomma, non è uno sprovveduto, il curatore dell'International Spy Museum di Washington, ed è un esperto, è un docente di storia, quindi all'Università del Maryland, e è un esperto di spionaggio e di guerra fredda. Infatti quasi tutto il libro è un po' incentrato sul periodo che va della guerra tra USA e URSS. Però scopriamo, leggendo questo libro, insomma, alcune cose di cui vi voglio parlare stasera, che sono stati spesi valanghe di soldi in progetti che sarebbero degni di un malato di mente. E quindi se questa cosa, insomma, se gli ascoltatori di questo programma, cosa che non credo, avrebbero qualche dubbio sul fatto delle armi e dell'assurdità delle armi, ecco, leggendovi alcune cosette, penso che si rafforzeranno le varie opinioni. Però intanto partiamo con un pezzo. I pezzi di stasera sono tutti a tema di bomba. E partiamo con questo pezzo degli Anti-Flag, Smartest Bomb, la bomba più intelligente. Infatti stiamo parlando di armi stupide, quindi ovvio che il pezzo parla di armi intelligenti.

Ecco, ricordo il numero per i messaggi, 333-180-94-94, tanto lo so che anche se non mi mandate messaggi state ascoltando, lo so. Allora, nella puntata più vecchia avevo parlato di tutte le armi che hanno cercato di affibbiare agli animali, quindi anche qui si parla di una bomba messa addosso a un gatto che avrebbe dovuto essere sganciato sopra le navi nemiche dei giapponesi, in particolar modo, solamente che il gatto svenne nei primi 15 metri e morì. Purtroppo io sono un amante esagerata dei gatti, quindi la cosa mi dispiace molto, però fortunatamente l'esempio insomma fallì subito, quindi evitarono di uccidere un sacco di gatti in questo modo. È buffo pensare ai vari attentati che avevano programmato a Hitler, a parte dei piani un po' così strani, tipo di mettere una sostanza accecante in un vaso di fiori durante i colloqui tra Hitler e Mussolini, falliti perché Hitler fece nel suo vagone privato e quindi insomma era un po' difficile riuscire a infilarsi dentro. Però è buffa anche questa cosa, cioè gli americani avevano fatto un profilo psicologico, no, ovviamente, di Hitler, questo penso che sia comunque normale. E siccome Hitler era soggetto a violenti cambiamenti d'umore e uno scarso controllo emotivo, hanno attribuito questo fatto, udite, al confine vicino tra il maschile e il femminile. Cioè, e loro hanno pensato che Hitler fosse un pochino bisex praticamente, no? La cosa però poteva anche essere vera, e quindi pensarono di spingerlo a passare dal tirar fuori il proprio lato femminile, mettendogli degli ormoni femminili nel cibo in modo da fargli cadere i baffetti e procurargli una voce da soprano. Diedero ai suoi giardinieri il compito di inserire questi farmaci nel cibo, però sembra che questa cosa non abbia funzionato. E bene, adesso metto su, c'è un capitolo del libro dove lui cita i Clash con Should I Stay or Should I Go, e ho pensato di mandarvi la cover dei Dito Tenosen, che è un gruppo che tedesco che comunque mi diverte molto. Eccola qua.

Ho messo questa canzone perché viene citata in un capitolo riguardo al fatto che c'è stata questa escalation nelle armi nucleari, per cui inizialmente il tempo di che intercorreva tra il lancio e l'arrivo della bomba era di alcune ore. Dopodiché siamo passati a minuti e poi siamo passati a secondi. Praticamente attualmente se venisse sganciato un missile nucleare passerebbe meno di un minuto prima che arrivasse, quindi a quel punto c'era il problema di come rispondere, perché non c'era il tempo di aspettare una risposta, e quindi conseguentemente tutti i vari problemi sia di spionaggio e sia anche di difesa del presidente prima di arrivare all'Air One, questo aereo che porta in giro il presidente. Le hanno escogitate tutte, come hanno pensato di fare un tunnel lungo 1 chilometro sottoterra, e poi però si poneva il problema che da lì non c'erano comunicazioni, come avrebbe fatto a sapere poi se doveva sganciare o meno, e poi anche distinguere, insomma questi sono argomenti anche abbastanza seri a dire la verità, quindi... che comunque fanno un po' riflettere in questo periodo dove le armi nucleari sono arrivate a dei livelli per cui quella di Hiroshima e Nagasaki, quelle bombe erano dei giocattolini a confronto della potenza che hanno quelle di adesso. E così io faccio un passo indietro e vi metto un pezzo italiano, non vi dico neanche che cos'è, eccolo.

I giganti, ho fatto un tuffo nel 60s. Comunque era carino questo pezzo, secondo me. Vabbè, io ce l'ho paura della bomba, a dire la verità, perché la cosa si basa sull'equilibrio, sul fatto che se io la sgancio e poi tu la rimandi indietro, e alla fine moriamo tutti, e quindi c'è questo deterrente. Però siccome chi detiene queste armi è anche poco sano di mente, e quindi è anche imprevedibile in alcuni casi, quindi non sappiamo bene poi che cosa possa succedere. E anche perché, alla luce di quello che ho letto in questo libro, è un po' i piani assurdi sono tanti, e quindi nulla ci vieta di pensare che qualcuno possa anche averli messi in pratica. Questi in genere sono tutti piani falliti, però ci hanno speso dei soldi. L'idea, per esempio, era quella di far cadere delle bombe che però rimanevano inesplose e poi comandate all'occorrenza. Erano già lì nell'Unione Sovietica, ovviamente, e poi all'occorrenza venivano attivate. Il problema è che l'Unione Sovietica fa molto freddo, ci sono delle zone dove la temperatura scende molti gradi sotto lo zero, e quindi i meccanismi poi non funzionano col freddo eccessivo, anche i fili, insomma, il meccanismo si congela. E quindi cosa hanno pensato? Di mettere dentro queste bombe dei polli, perché i polli sono omeotermi, gli animali mantengono una temperatura costante a seconda del tipo di animale, e il pollo adulto ha una temperatura corporea che va intorno ai 40-45-41 gradi, cioè un pollo ha una temperatura corporea molto alta. E infatti Calvi, il nostro amico, è morto, fatto suicida per modo di dire, cioè ammazzato suicidandosi sotto il ponte, il Blackfriars di Londra, e si salvò dalla campagna di Russia perché tornando indietro si era messo una gallina sotto la giacca, sotto il cappotto, e grazie a questa gallina, un pollo, una gallina, adesso non lo so, riuscì a salvarsi. E gli americani, infatti, allora hanno pensato di metterci questo pollo dentro, che così manteneva la temperatura della bomba. Poi come fare? Perché poi il pollo gli veniva fame, e oltre ad aver fame, sarebbe morto di fame, ma prima di morire di fame avrebbe rosicchiato per la fame tutti i fili, e rendendo inutilizzabile questa bomba. E quindi avevano pensato di mettere dentro anche tutto il mangime per un tot. E ovviamente il progetto non è mai andato in porto, sembra veramente uno dei progetti più ridicoli che abbia mai sentito. E questi sono i Rancid con Time Bomb.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it. Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org. Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
3: Rancid, sto smettendo un po' di punk così, e le cose da dire sono talmente tante, però al di là delle cose buffe, per capirci quando parliamo di armi nucleari, qui ho spiegato molto bene. La gente fa un po' fatica a capire queste espressioni, chilotoni, megatoni, per cui facendo un paragone con la TNT, che poi vabbè, noi non è che abbiamo molta dimestichezza neanche con la TNT, la bomba atomica sganciata su Hiroshima, il famoso Little Boy, liberava 13 chilotoni, cioè una potenza esplosiva di 13.000 tonnellate di TNT. 13.000 tonnellate, ricordatevi insomma questa cifra che sembra già abbastanza imponente, però questo non basta, perché un'altra bomba nel 52 fecero detonare negli Stati Uniti una bomba all'idrogeno nel Pacifico, e in questo caso la resa fu di 10,4 megatoni, cioè 10,4 milioni di tonnellate di TNT. Da 13.000 siamo andati a 10,4 milioni. Poi c'è la bomba Zar, che invece questa volta l'ha costruita l'Unione Sovietica, e nel 61 la bomba Zar, che sembra un nome da fuoco d'artificio, no? Come, cioè, noi se la facessimo faremmo la bomba Taricone, ed era di 58 megatoni, cioè 1500 volte più potente di Little Boy e Fat Man messi assieme. I sovietici avevano anche progettato una bomba da 100 megatoni, qui dice così letteralmente, ma temevano che il test avrebbe ucciso tutti gli abitanti del pianeta, così decisero di lasciar perdere. Gentile da parte loro. Beh, c'è anche un certo che di umorismo. E un po' di umorismo ce l'ha anche Jello Biafra con questa Atomic Power insieme a Mojo Dixon.

Atomic Power, Gelo Biafra, sempre Gelo Biafra. Voi siete sempre all'ascolto di Radio Città Fujiko, questo è Please Kill Me. Ma facciamo un po', insomma, di parentesi musicale. Adesso torniamo in Italia con un pezzo molto vecchio, non so se 77, 78, gli Aedi, un gruppaccio. Però La bomba atomica è il titolo del pezzo e ci stava bene, quindi adesso questo è.

Bello, se bastasse sentire il rumore. Questi l'avrebbero buttata giù la bomba atomica, vabbè. Volevo parlarvi di un'altra canzone, adesso una parentesi, una canzone che riguarda sempre la guerra fredda. L'ho già passata diverse volte perché c'è la famosa cover dei Seven Seconds ed è 99 Red Balloons, i 99 palloni rossi. Che magari così tutti pensavano, che anch'io non mi sono mai posta il problema di che cosa volessero dire questi palloncini rossi. Invece è interessante perché è la storia di una coppia che aveva realizzato 99 palloncini rossi. Ed è nata perché durante un concerto il batterista di questa Nena che la canta, Carlo Carges, durante il concerto a Berlino, Berlino Ovest, mi ha notato che in fondo c'era qualcuno che stava lanciando tutti questi palloncini e lui si domanda, durante il concerto, così si domanda cosa sarebbe successo, visto che erano vicino al muro, se questi palloncini fossero finiti dall'altra parte. E in effetti è abbastanza singolare questa cosa. E quindi per voi 99 Red

va bene, sfumiamo un po' questa vocina, però devo dire che è molto gradevole. Dite mo quel che volete, però ogni tanto fa anche piacere sentire questi pezzi qua che rasserenano un po', visto che stiamo parlando in tono scherzoso, ma di argomenti abbastanza pesi. E quindi cosa succederebbe se venissero sganciate queste bombe atomiche? Beh, dovremmo ricominciare da zero. E Back to Zero è un pezzo degli Apnei Park.

Ebney Park, beh, questo gruppo steampunk, beh, anche questo c'è un po' che di post-nucleare, questo ritorno al vapore, che è una cosa che è più da fumetto che da multe, però insomma anche diversi gruppi. A me piace lo steampunk, ascolto parecchio a casa. E poi, per tornare sempre al nostro libro, anche se poi ormai è già quasi ora di passare il microfono a Luca di Sick and Pigs, ci sono anche delle cose serie in questo libro, per esempio, è dette da un americano, comunque suonano un po' così. Il famoso piano Marshall, questa cosa che riguarda l'Italia, il fatto che lo sappiamo benissimo, cioè, però insomma viene scritto qui da questo americano, e sul fatto che gli americani ci hanno dato un sacco d'aiuti e tutti quanti i nostri palazzi ricostruiti, insomma tanti sono stati finanziati dagli americani, proprio hanno finanziato la nostra economia perché avevano paura che se in Francia e in Italia ci fosse stata una crisi economica, si sarebbe votato comunista, per cui darsi tanto pena per l'Unione Sovietica quando poi avremmo potuto passare da quella parte semplicemente con la cabina elettorale, sarebbe stato abbastanza per loro, sarebbe stato molto, molto deleterio. Ed ecco per questo che qui dice che metà degli edifici dell'Europa occidentale potrebbero avere il timbro Made in America, considerati i miliardi di dollari che riversammo nella ricostruzione post-bellica. Così, insomma, mi è stanza detto chiaro e tondo, nero su bianco. Qui c'è un pezzo che non mi ricordo esattamente per quale motivo l'ho messo, chissà se l'ho scritto. No, questo qui, sì, questo qui, se lo trovo. No, intanto metto questo, degli Ultravox. Now that's what I call music.

questa vi auguro una buona serata. Vi ricordo che era una puntata registrata ed è una replica di una vecchia puntata, per l'appunto. Ciao ciao da De Lauris.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
2: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta, di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.

0: Il celebre musicoterapeuta Adam Kniste, nel rapporto relativo ad un'indagine che è durata 10 anni sugli effetti della musica rock, scrive: il problema centrale causato dalla musica rock su pazienti da me trattati discende chiaramente dall'intensità del rumore che provoca ostilità, sfinimento, narcisismo, panico, indigestione e una strana narcosi. Il rock non è un inoffensivo passatempo, è una droga ancora più mortale dell'eroina che avvelena la vita dei nostri giovani.
1: Make a sick and big.

0: Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
0: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
0: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
0: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisallazzaro.it.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a 00:30. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
8: State ascoltando Radio Città Fujiko.
9: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Sick & Pigs va in onda tutte le domeniche dalle ore 21 alle ore 23 su Radio Città Fujiko.
1: Banzai! Banzai!

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
6: Tutti i giorni a casa tua, Radio Città Fujiko 103 e 100.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
5: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

invece non la voglio fare. Che mi importa del petrolio, sarà un vile, una normale. Questa volta alle crociate non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare. Opa, opa, lanciate i vostri strali, dite pure quello che volete per televisione e sui giornali. Dite che sono traditore, disertore, svergognato. Ma questa volta alle crociate non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare. Opa, opa, e fateli sfogare nella sabbia e nel petrolio, fateli sguazzare. Fanno i prezzi troppo alti, fanno quello che gli

ci voglio, non ci voglio andare. Opa, opa, meglio tutti al buio, meglio tutti al freddo senza benzina nel motore. Se lo ammetto, son dolore, non si scherza, son quei seri. Andateci voi in terra santa, a scacciare, a scacciare, a scacciare i mori.

0: cavolo vi pare, mi dissocio dall'affare. Questa volta le accusate, non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare. Oh fa, ma che fregatura, prima o poi sarò qua in bocca, ma non fatemi sputare addosso a quelli che sono detti alla preparazione. Questa maledetta, questa stramaledetta terza guerra mondiale.
1: Sick & Pigs va in onda tutte le domeniche dalle ore 21 alle ore 23 su Radio Città Fujiko.

la buccia d'acqua a Monte Cristo? Buona domenica, ma dove vanno i marinai? Robinson a Firenze? Dacci!

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisanlazzaro.it.
3: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini. Tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Città Fujiko.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Atti, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Nistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
0: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: più.
1: Radio Città Fucicoli, e la storia continua.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.